0: malinconia è un profumo sottile che riempie il cuore quando tutto tace. Non è tristezza, è profondità. Ci ricorda che abbiamo amato, che qualcosa di bello è passato da noi. Non va scacciata, va ascoltata. È la musica lenta che accompagna i ricordi, la carezza che consola e ferisce insieme. Se impari a danzarci dentro, scopri che non toglie, ma aggiunge un senso, un respiro, una verità. La malinconia è la poesia delle cose finite.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: than Dave.
1: La musica parla al cuore. Sei su Romantica.

0: Tutti amo come si ama il fuoco d'artificio. Un'esplosione breve ma indimenticabile. Ogni tuo sorriso è luce che squarcia il buio. Ogni tuo gesto è colore che riempie l'aria. E anche quando svanisci, resta nell'aria l'eco della meraviglia. Forse l'amore non è fatto per durare immobile, ma per bruciare intensamente, riempire il cielo e lasciare stupore. E tu sei il mio stupore eterno.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.
2: Hai ragione tu, non ho fatto mai delle grandi cose per te. Proprio questa sera tenterò di fare un ritratto vero di te. Prenderò un pennello, cercherò una tela, lo dirò con i colori, quanto hai di luce anche nella voce. Lo dirò con le note, se tu non ci fossi mi potrei sentire.

brillanti sparsi sulla pelle bionda. Tu esci come Venere da un'onda, ti butti sulla sabbia, sei bella che fai quasi rabbia. In radio la classifica dei dischi, ascolti e ridi coi tuoi occhi freschi, la nostra canzone.

mi abbracci, tu piangi e sorridi e m'hai perdonato già. Il sole si nasconde

0: Le promesse infrante non fanno rumore quando si spezzano. Cadono come vetro sottile e solo il cuore ne sente il frastuono. Ogni promessa mancata lascia una domanda sospesa. Vale ancora la parola data quando il tempo la travolge? Forse sì, se riusciamo a perdonare l'impossibile, perché le promesse non sono catene, sono fiori e a volte appassiscono. Ma il profumo che resta nell'aria ricorda che, anche se non mantenuto, quel sentimento è stato vero.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: E sono amori che finiscono senza colpa. Si spengono come una candela al mattino, senza tempesta, senza addii gridati, solo silenzio e una dolce malinconia. Non è un fallimento, è la vita che cambia direzione. Bisogna avere il coraggio di lasciare andare, di non trattenere ciò che non vibra più, perché ogni fine è un inizio travestito. E quando il tempo passa, capisci che anche quell'amore ti ha lasciato un dono, la consapevolezza di saper ricominciare.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ci sono amori che fanno giri immensi e poi tornano. Non perché il tempo non li abbia consumati, ma perché hanno trovato la forma giusta per esistere. Ritrovarsi dopo anni è come aprire una finestra su un profumo antico. Si riconoscono le voci, le paure, le risate. Non si ricomincia, si continua, con più calma, con più verità. Il cuore sa quando qualcosa non è finito, sa aspettare, senza farsi notare.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ti amo come si ama una poesia non scritta. È lì, dentro, pronta ad uscire, ma già viva prima ancora delle parole. Così sei tu. Non ho bisogno di dirti tutto, perché tu già abiti i miei pensieri. Le frasi che non pronuncio, i versi che non compongo, tu li sai lo stesso. E allora mi arrendo. Sei tu la poesia. Io sono soltanto la voce che la svela.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ho camminato lungo un ponte deserto. Sotto scorreva l'acqua scura. Sopra brillavano le stelle. In mezzo c'ero io, con il tuo pensiero come unica guida. Ogni passo era più leggero, ogni respiro più pieno, perché sapevo che dall'altra parte c'eri tu ad aspettarmi. E allora il ponte non era più vuoto. Era il cammino dell'amore, costruito con i nostri desideri.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: Il coraggio non è assenza di paura, è saperle dare la mano e scegliere comunque, anche tremando. Nasce nei giorni comuni, quando decidi di restare gentile in un mondo che urla. Il coraggio non fa rumore, è uno sguardo che non abbassa gli occhi, una voce che dice ci provo, invece di ormai. Ogni volta che affronti ciò che temi, diventi un po' più intero e scopri che la paura, alla fine, era solo la soglia della tua libertà.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Chiedere scusa non è debolezza, è lucidità. Serve più forza per piegare l'orgoglio che per alzare la voce. Un mi dispiace detto con verità riporta ossigeno dove l'aria mancava. Significa riconoscere che il bene è più importante della ragione. Non sempre chi sbaglia perde. A volte sbagliando impara a vedere l'altro. Chiedere scusa è aprire una porta. Lasciare che la luce torni a filtrare. E quando dall'altra parte qualcuno risponde «va bene», il mondo si rimette in equilibrio, come il mare dopo la tempesta.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La gelosia è una fiamma che brucia le mani di chi la stringe. Nasce dal desiderio di essere unico, dalla paura di non bastare. Ti consuma piano, fa rumore dentro anche quando fuori sorridi. Chi ama davvero deve imparare a lasciare spazio, a fidarsi, a respirare. Perché l'amore non è possesso, è libertà condivisa. E sapere che l'altro può scegliere ogni giorno. E sceglie te. La gelosia uccide ciò che vorrebbe proteggere. Ma la fiducia è un seme che fiorisce solo nella luce. E quando impari a lasciare andare, scopri che ciò che torna lo fa per amore, non per abitudine.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: I belong to you.
1: La notte ha un suono speciale. Sei su Romantica. Emozioni senza tempo.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

notte. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

quattro secoli di vita. E ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti. Magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon venerdì a tutti da Roberto, eccoci al 31 luglio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo che parte con l'Ariete. Chiuderete il mese con una determinazione invidiabile e nuovi progetti in mente. La vostra energia sarà il motore di un cambiamento molto importante. Toro, farete un bilancio del mese trascorso sentendovi soddisfatti della vostra crescita. La stabilità che avete raggiunto sarà la base per i vostri futuri successi. Gemelli, sarete pronti a godervi il meritato riposo dopo un mese ricco di impegni sociali. La vostra rete di contatti si è ampliata e vi porterà nuovi vantaggi. Cancro, vivrete una giornata di grande dolcezza e di riconnessione con i vostri affetti. Sarete pronti a voltare pagina verso un mese di agosto più sereno. Leone, sarete i protagonisti indiscussi di questo finale di luglio scoppiettante. Il vostro splendore sarà il culmine e attirerete opportunità davvero uniche. Vergine, concluderete i vostri compiti con la solita puntualità e un senso del dovere esemplare. Sarete pronti a godervi una pausa che vi siete ampiamente guadagnati. Bilancia, l'armonia regnerà sovrana nei vostri rapporti e vi sentirete in pace con il mondo. Sarete pronti ad accogliere il nuovo mese con un sorriso radioso. Scorpione, la vostra forza interiore vi ha permesso di superare sfide notevoli in questo mese. Ora è il momento di rilassare la tensione e godervi i vostri successi. Sagittario, il vostro spirito d'avventura vi spingerà a fare programmi entusiasmanti per agosto. La vostra vitalità sarà la vostra migliore compagna di viaggio. Capricorno, sarete orgogliosi della solidità che avete dimostrato nel gestire ogni impegno. Potrete finalmente allentare il controllo e dedicarvi a ciò che vi piace. Acquario, le vostre intuizioni fuori dagli schemi hanno lasciato il segno in chi vi circonda. Guardate al futuro con la certezza che la vostra unicità sia un valore. Pesci, chiuderete luglio con una grande pace interiore e molta fiducia nel domani. La vostra capacità di amare e sognare resterà la vostra dote più preziosa. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno?

Mi finisce il mese di luglio, oggi è venerdì, finiamo la settimana ma finiamo anche questo mese, mannaggia, non potrò più cantarla, allora la canto adesso, luglio col bene che ti voglio, è tutto il mese che la canto, secondo me ormai mi odierete, ma è un po' il modo per darci un po' di energia e affrontare la mattinata, visto che è prestissimo, buongiorno, dai che ci svegliamo insieme cari romantici all'ascolto, è il 31 luglio, Simone Serpone alla parte tecnica, Monia Braga con voi fino alle 9, buonasera signorina, dovremmo dirci buongiorno, ma buonasera signorina è il titolo della canzone di Mauro Ottolini che arriva adesso e tra poco anche Gianni Bella con Tamo.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Se una canzone ti riporta un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

La nostra mattinata iniziata da pochissimo prosegue e l'invito all'interazione è esteso a tutti coloro che sono già svegli, già attivi, già in posizione retta, già pronti ad affrontare questo venerdì e magari questo weekend. 331 240 78 78, Monia Braga con voi fino alle 9, linea WhatsApp attiva ovviamente. Raccontatemi come prevedete di concludere questo bel mese, poi da domani saremo in agosto, ragazzi, è pazzesco come vola il tempo. Nel frattempo ci tuffiamo nel 75 con 3 settimane da raccontare di Fred Buongusto, una bella canzone d'amore che però mi sa d'estate, e tra poco anche Franco Simone, Gente che conosco dall'80 qui su Romantica Radio.

0: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: Oggi è il 31 luglio, siamo alla fine di questo mese, è venerdì, thanks God it's Friday, è il 212esimo giorno dell'anno e così per dire tutte le informazioni mancano 153 giorni a Capodanno. Attenzione che è un attimo che arrivano le cose del Natale, no scherzo dai, è un po' presto. Allora, oggi si festeggia in quanto a ricorrenza i santi e Sant'Ignazio di Loyola, fondatore dei Gesuiti e anche protettore dei militari. In questa giornata, nemmeno tantissimi anni fa, 23 anni fa, era il 2003, nasceva la TV satellitare Sky. Beh, poi da lì insomma la televisione italiana è cambiata completamente, ultimamente la si guarda anche poco perché spesso si è sempre sul cellulare, sui tablet, no? E quindi la televisione la si guarda sempre meno, però non sempre, molti programmi noi siamo legati ovviamente. Su Romantica Radio proseguiamo con le nostre belle canzoni d'amore. È arrivato anche il momento di cantare con Fred Buscaglione, Guarda che luna, e tra poco anche Michele Zarrillo con Sarabanda.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Romantica Radio, la radio più bella che ci fa rivivere i momenti più dolci e belli che abbiamo vissuto nella nostra infanzia. Grazie.
1: Romantica, sono Nando da Napoli. Voglio farvi complimenti per la magnifica classifica che mette durante la giornata. Ci fa tornare indietro con la testa. Avanti sempre così e complimenti.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Sapete che ogni tanto ci piace andare a scoprire le giornate mondiali? Oggi 31 luglio è la giornata mondiale dell'avocado, l'oro verde. È un superfood originario del Messico, ampiamente celebrato in Italia, dove ovviamente viene consumato in tantissime ricette estive molto sfiziose. Viene anche, diciamo, coltivato soprattutto in Sicilia. Salutiamo gli amici siciliani. A me l'avocado piace tantissimo, abbinato con il salmone, con l'uovo, nelle insalate, mi piace particolarmente. E la cosa simpatica che spesso faccio con l'avocado è di tenere il nocciolo, se così si chiama, quello all'interno e far crescere la piantina. Poi non ho grande pollice verde, però un po' di piantina la fa. Poi dopo un po' succede una cosa brutta che muore la piantina, è così. Arrivano i Nomadi, che è meglio, con un pugno di sabbia, e tra poco anche Claudio Amori, il principe.

0: equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon venerdì a tutti da Roberto, eccoci al 31 luglio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo che parte con l'Ariete. Chiuderete il mese con una determinazione invidiabile e nuovi progetti in mente. La vostra energia sarà il motore di un cambiamento molto importante. Toro, farete un bilancio del mese trascorso sentendovi soddisfatti della vostra crescita. La stabilità che avete raggiunto sarà la base per i vostri futuri successi. Gemelli, sarete pronti a godervi il meritato riposo dopo un mese ricco di impegni sociali. La vostra rete di contatti si è ampliata e vi porterà nuovi vantaggi. Cancro, vivrete una giornata di grande dolcezza e di riconnessione con i vostri affetti. Sarete pronti a voltare pagina verso un mese di agosto più sereno. Leone, sarete i protagonisti indiscussi di questo finale di luglio scoppiettante. Il vostro splendore sarà il culmine e attirerete opportunità davvero uniche. Vergine, concluderete i vostri compiti con la solita puntualità e un senso del dovere esemplare. Sarete pronti a godervi una pausa che vi siete ampiamente guadagnati. Bilancia, l'armonia regnerà sovrana nei vostri rapporti e vi sentirete in pace con il mondo. Sarete pronti ad accogliere il nuovo mese con un sorriso radioso. Scorpione, la vostra forza interiore vi ha permesso di superare sfide notevoli in questo mese. Ora è il momento di rilassare la tensione e godervi i vostri successi. Sagittario, il vostro spirito d'avventura vi spingerà a fare programmi entusiasmanti per agosto. La vostra vitalità sarà la vostra migliore compagna di viaggio. Capricorno, sarete orgogliosi della solidità che avete dimostrato nel gestire ogni impegno. Potrete finalmente allentare il controllo e dedicarvi a ciò che vi piace. Acquario, le vostre intuizioni fuori dagli schemi hanno lasciato il segno in chi vi circonda. Guardate al futuro con la certezza che la vostra unicità sia un valore. Pesci, chiuderete luglio con una grande pace interiore e molta fiducia nel domani. La vostra capacità di amare e sognare resterà la vostra dote più preziosa. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
5: Noi siamo figli delle stelle.
6: Siamo pronti ad aprire una nuova ora, ancora buongiorno, ben svegliati a tutti coloro che pian piano sono pronti ad affrontare questo venerdì 31 luglio. Lo so che è presto, tanti sono già attivi, qualcuno magari è pronto ad andare a dormire perché ha fatto notte per lavoro, per divertimento. Noi proseguiamo con le belle canzoni d'amore, arrivano i Simply Red dal 74 con You Make Me Feel Brand New e tra poco anche il grande Gino Paoli dal 71, una canzone che racconta di quattro amici che crescono insieme con le loro storie, amori, litigi, malinconia e verità, insomma, quattro amici, proprio lei, e tra poco Radiolina sulla spiaggia.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai. Sei buono.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Prontissimi a dare un'occhiata ai compleanni di questa giornata. Il 31 luglio, oggi è il compleanno di Antonio Conte, allenatore, ex calciatore italiano. È il compleanno anche di Neri Marco Re, attore comico e imitatore italiano che a me piace particolarmente, veramente. Sarebbe stato il compleanno anche di Primo Levi. E attenzione, perché oggi nel mondo dei libri è anche il compleanno di Harry Potter. E quindi insomma una bellissima giornata. Arriva Lucio Battisti su Romantica Radio con Orgoglio e dignità, e tra poco anche Catrice Pacca, l'esercito del surf.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Io direi di aprire una parentesi su un eterno dibattito, una questione molto importante. Chi è più multitasking, ovvero è la capacità di fare tante cose contemporaneamente, però farle anche bene ovviamente, tra uomo e donna? Solitamente è sempre stata la donna considerata multitasking, e invece attenzione, c'è un colpo di scena. Uno studio dell'Università di Londra ha dichiarato che non esiste una grande diversità, no? Ha messo un po' in discussione questo stereotipo tra i più diffusi, no? Sulle differenze tra uomini e donne. Dice che pressoché fanno tante cose insieme e le fanno bene uguali. L'unica cosa di diverso è che quando c'è un dialogo da sostenere l'uomo fa un pochettino più fatica, e invece la donna parla, e questa è una cosa bella. Alla fine vinciamo sempre noi. Giardino dei Semplici, una storia, e tra poco anche Peppino Gagliardi, che vuole questa musica stasera.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Un dolce risveglio, note indimenticabili, solo su Romantica.
1: Ci sono dei silenzi nella vita, difficili da dire. Il più importante è quello che comincia alla fine di una

questa notte, non riesco più a dormire. Il letto è immenso come un mare calmo,

0: Salve romantica radio Immacolata di Sarno, siete unici e fantastici, continuate con la vostra musica e continuate soprattutto a regalarci emozioni. Un bacione a tutti, ciao.
1: Ciao romantica, siete la mia colazione, il mio pranzo, la mia cena. Vi ascolto sempre, quando non vi ascolto mi mancate. Sono Pina da Cetraro.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Attenzione, attenzione, perché è sempre più vicino un appuntamento di cui Romantica Radio è media partner. Siamo al 31 luglio, da domani inizia questo bel mese, il mese d'agosto, e dal 4 al 6 agosto ci sarà il Festival Mogol Battisti a Villa Matarazzo di Santa Maria di Castellabate in provincia di Salerno. Saranno 3 serate di grande musica, ospiti, sorprese, gadget. Noi ci saremo e voi?

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: a Via Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Buon venerdì a tutti da Roberto, eccoci al 31 luglio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo che parte con l'Ariete. Chiuderete il mese con una determinazione invidiabile e nuovi progetti in mente. La vostra energia sarà il motore di un cambiamento molto importante. Toro, farete un bilancio del mese trascorso sentendovi soddisfatti della vostra crescita. La stabilità che avete raggiunto sarà la base per i vostri futuri successi. Gemelli, sarete pronti a godervi il meritato riposo dopo un mese ricco di impegni sociali. La vostra rete di contatti si è ampliata e vi porterà nuovi vantaggi. Cancro, vivrete una giornata di grande dolcezza e di riconnessione con i vostri affetti. Sarete pronti a voltare pagina verso un mese di agosto più sereno. Leone, sarete i protagonisti indiscussi di questo finale di luglio scoppiettante. Il vostro splendore sarà il culmine e attirerete opportunità davvero uniche. Vergine, concluderete i vostri compiti con la solita puntualità e un senso del dovere esemplare. Sarete pronti a godervi una pausa che vi siete ampiamente guadagnati. Bilancia, l'armonia regnerà sovrana nei vostri rapporti e vi sentirete in pace con il mondo. Sarete pronti ad accogliere il nuovo mese con un sorriso radioso. Scorpione, la vostra forza interiore vi ha permesso di superare sfide notevoli in questo mese. Ora è il momento di rilassare la tensione e godervi i vostri successi. Sagittario, il vostro spirito d'avventura vi spingerà a fare programmi entusiasmanti per agosto. La vostra vitalità sarà la vostra migliore compagna di viaggio. Capricorno, sarete orgogliosi della solidità che avete dimostrato nel gestire ogni impegno. Potrete finalmente allentare il controllo e dedicarvi a ciò che vi piace. Acquario, le vostre intuizioni fuori dagli schemi hanno lasciato il segno in chi vi circonda. Guardate al futuro con la certezza che la vostra unicità sia un valore. Pesci, chiuderete luglio con una grande pace interiore e molta fiducia nel domani. La vostra capacità di amare e sognare resterà la vostra dote più preziosa. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
3: Noi siamo figli delle stelle.
4: Siamo pronti per aprire una nuova ora su Romantica Radio, siamo al 31 luglio, è venerdì e come sempre durante il weekend vi diamo tantissime possibilità per ricevere i nostri gadget. Tra l'altro tutti i prodotti romantici li trovate anche sul nostro shop online, romanticaradio.it, il sito, da lì trovate tutto. Arriva Glamedeiros ad aprire questa nuova ora con Roman d'Amitié e tra poco anche Albano, il grande Albano, storia di noi due.
5: Romantica, le dolci note del mattino.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Sotto l'ombrellone, davanti al mare, c'è una parola da cercare. Cruciverbone, una definizione, un'intuizione, tra lettere e fantasia. Provaci, che vuoi che sia. L'estate passa da qui. Cruciverbone, l'enigmistica dell'estate su Romantica Radio.
1: Siamo in estate, anch'io ho comprato ovviamente la famosa settimana enigmistica, non voglio fare pubblicità occulta, però così è, perché il passatempo dell'estate per antonomasia è proprio il cruciverba. E allora siete pronti? Si gusta in cono o coppetta, è di 6 lettere e inizia con la G. Secondo me è troppo facile, comunque scrivete che cos'è e il più veloce conquisterà uno dei nostri gadget. Scrivete subito 331 240 78 78.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Romantica News.
5: Buongiorno dalla redazione. Il governo italiano sta valutando di sospendere Schengen, l'accordo sulla libera circolazione nei paesi dell'Unione Europea che lo hanno sottoscritto, con la Spagna a seguito dell'arrivo in massa di migranti giunti a nuoto nell'enclave di Ceuta in Nord Africa, dove i residenti hanno dichiarato: ci sentiamo abbandonati, senza protezione. Un'esplosione all'interno di una miniera di carbone nel sud-ovest del Pakistan ha ucciso almeno 18 minatori e ne ha intrappolati altri 24 sottoterra in condizioni che le autorità ritengono critiche. È successo nella giornata di ieri e le operazioni di soccorso sarebbero ancora in corso. A Messina una palazzina di Pistunina nella zona sud della città è crollata nel primo pomeriggio di ieri. Alcune persone sono state ricoverate al policlinico. I feriti sono tre, uno dei quali è stato dimesso dopo poche ore. I vigili del fuoco al lavoro per i soccorsi cercano sei dispersi sotto le macerie. Due scosse di terremoto, una di magnitudo 3.5 e una di 2.6, sono state registrate alle 20.09 e alle 20.14 nel Regino, ad una profondità di 11 km. Non vengono segnalati danni a persone o cose. Si impennano i termometri per la quarta intensa ondata di calore che ha iniziato a colpire l'Italia. Sono previste temperature al suolo con picchi fino a 36-38 gradi nelle pianure interne del centro-nord. Ancora peggiore sarà la giornata di domani con ben 19 città da bollino rosso. Ed è tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Abbiamo ascoltato Romantica News, sto ridendo perché tra poco la rubrica Ti sblocco un ricordo ha un po' a che fare anche con il cruciverba di quest'ora, tra poco scopriremo la soluzione, intanto tra poco si parlerà proprio di gelati anni 80 coloratissimi. Intanto c'è Jimmy Fontana con La nostra favola e tra poco anche i Menudo, sempre solo qui su Romantica Radio.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
0: Ti sblocco un ricordo.
3: Oltre ai tormentoni estivi, le estati degli anni Ottanta hanno avuto un altro ingrediente fondamentale, i gelati, molti dei quali poi tolti dal commercio, un'invasione di coloranti e forme fantasiose che hanno caratterizzato tutte le estati degli anni Ottanta. Pronti a tornare indietro? Complice del successo della TV commerciale e dei suoi primi cartoni animati, nelle gelaterie arrivò il gusto puffo, rigorosamente blu, con sapore niente. Non sapeva di niente, ma in compenso metteva allegria. Il piedone, poi, era uno stecco a forma di piede alla panna e fragola, con striature di caramello. E ve lo ricordate, il Dalek? Era un gelato per veri nerd. Infatti, il Dalek era ispirato ai cattivi della serie Doctor Who ed era pubblicizzato come i freddi dal cuore morbido. Con una caratteristica, lasciava la lingua di un brillante colore blu. I Dalek aprirono la strada ad altri esperimenti simili, il Lemonissimo e il Magic Cola. Ma a proposito di tormentoni...

0: Nell'elenco degli indimenticabili di quegli anni non possiamo non inserire il Calippo Fizz. Su questo ghiacciolo le battute negli anni si sono sprecate, ma il gusto cola e il soffrizzare in bocca sono rimasti nella memoria di tutti noi.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. Ogni giorno fino al 30 aprile, in onda ogni 2 ore dalle 5. Naturalmente su Romantica Radio.

0: dalla costiera cilentana. Vi mando tantissimi saluti. Ciao romantica, un abbraccissimo a voi con le mie nostre canzoni bellissime, meravigliose, meravigliose. Ciao ciao.
1: Romantica Radio, grazie della bella musica, siete fantastici. Buona estate, buone vacanze. Un abbraccio, Antonietta.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Prima di andare al mare, mare, mare con Luca Carboni, nel senso che tra poco ascolteremo questa canzone, vi devo dire che dobbiamo risolvere il cruciverba, no? Vi si gusta in cono, coppetta, sei lettere, inizia con la G. Beh, l'avete scritto tutti, era il gelato, era facilissimo, ma solo il più veloce conquisterà un nostro gadget. Quindi rimanete lì perché sicuramente sarete ricontattati dalla nostra redazione. Ci salutiamo con Luca Carboni, Mare Mare, e tra poco anche Franco Dani con Piccolo Amore Mio. Tra poco anche Ornella, un bacio da Monia Braga, buona giornata e soprattutto buon weekend. Ci ritroviamo sempre qui su Romantica Radio lunedì e saremo già ad agosto, pazzesco. Ciao!

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

E dagli, che oggi è venerdì. Buongiorno anche da Ornella Rauccio. Monia Braga è stato con voi fino a poco fa. Noi arriviamo insieme fino a mezzogiorno e siamo sempre aperti per ferie qui a Romantica Radio, quindi sempre con voi. Per qualcuno, dicevo, vai dagli, perché magari da domani scattano proprio le ferie, le vacanze. Per tutti gli altri, in ogni caso, c'è l'accompagnamento di Romantica Radio, quello musicale, quello romantico, che vi fa stare bene, che vi fa rilassare. E allora, mentre vi rilassate, scrivete anche o mandate comunque i vostri messaggi di qualunque tipo al 331 240 78 78 o al mio indirizzo di posta elettronica ornella@romanticaradio.it. Maestro Serpone, lei è pronto? Come a Sanremo, lei è proprio il direttore d'orchestra, va bene. E allora mettiamo sulla musica, tra poco con Riccardo Fogli, che è l'amore, e subito non Sanremo ma il Festival Bar ci godiamo, del 77 con Bottega dell'Arte e Che dolce lei.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: stato insieme a me.
1: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
2: Non perdiamo mai le nostre abitudini, le nostre tradizioni, le nostre estradizioni. Allora, abbiamo avuto ancora una volta l'appuntamento con la Radiolina sulla spiaggia e ne ritroveremo ancora un altro, anche più tardi. Intanto, come sempre, c'è da ritrovare un personaggio famoso nato in passato, proprio in questa data, il 31 di luglio 1920, nasce l'attrice, comica e cabarettista Franca Valeri, che ha segnato davvero grandi pagine dello spettacolo italiano, cinema, teatro, TV. Tra i suoi personaggi la signorina Snob, la signora Ceccioni, ragazzi, indimenticabile. Come indimenticabili sono le canzoni che stiamo per ascoltare, e ci sarà Voglio Lei dal 78 per Adriano Pappalardo. Subito Mi ci voleva un po' di zucchero e arriva con Come l'aria.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
3: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
2: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
3: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
2: Punto Zero. Punto e basta.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Abbiamo altre tappe da fare nel nostro viaggio quotidiano nel tempo e allora adesso è il momento anche di ritrovare un accadimento speciale avvenuto in passato quest'oggi, cioè il giorno 31 luglio 1928, Amsterdam. Elizabeth Robinson vince i 100 metri piani alle Olimpiadi nella prima gara femminile di atletica leggera nella storia delle Olimpiadi. Pensate quanto tempo ci è voluto. Vabbè, ogni tanto una riflessione su queste cose dovremmo farla e spero la facciate insieme a me mentre ascoltiamo Rita Pavone che arriverà con Che mi importa del mondo. Subito dal 1970 ritroviamo il grande successo di George Harrison. Questa è My Sweet Lord.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Grazie per mettere sempre le canzoni più belle del mondo. Ciao, buona giornata e buona estate.
1: Ciao, sono la solita Giovanna che vi ascolta sempre con entusiasmo questa vostra bellissima musica che mi infranca il cuore e l'anima.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Grazie agli amici del Ciao Romantica di prima, gli ascoltatori che si sono infilati in quello spazio con un messaggio vocale al 331 240 7878, cosa che potreste fare anche tutti voi, anche in questo momento se volete, per ritrovarvi in uno di quegli appuntamenti. Appuntamento ancora una volta adesso con la storia, torniamo al 31 luglio del 1954. La spedizione italiana guidata da Achille Compagnoni, Ardito Desio e Lino Lacedelli conquista la vetta del K2 nel Karakorum. E noi adesso conquistiamo le vette del romanticismo perché sta per arrivare Umberto Balsamo con Se fossi diversa. Subito 1978, ci facciamo pure lo spuntino con gli Homo Sapiens perché arrivano Due mele.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Abilita alla freschezza e la convenienza di Sole 365.
1: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
0: Sole 365.
1: La spesa, tranquilli.
2: Parole, parole, parole.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Avete controllato che ora è? Perché è proprio l'ora per salutare qualcuno tra quelli che stanno scrivendo e che scrivono sempre al 331-240-7878. E allora, dai, tra gli altri scelgo Salvo da Palermo, che scrive: sto per partire in vacanza, ma ho scaricato la vostra app, così sarete sempre con noi. Bravo da una parte, non bravo dall'altra, perché non c'è... Io sono curiosona, lo sai, Salvo, scusami. Non mi hai detto dove vai in vacanza, non mi hai detto con chi, perché il con noi intende che tu sia ovviamente in compagnia. Vogliamo sapere a chi rivolgere l'abbraccio, a voi romantici di tutta la Sicilia, dai, diciamolo in questo momento, non solo di Palermo. Intanto arriveranno per voi le canzoni che stiamo per ascoltare: dal 76 Umberto Tozzi con Donna amante mia, e prima ancora Rettore con Io o te. Restate con noi fino a mezzogiorno, ci sarò io qui, Ornella Rauccio, sempre su

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: so quali siano d'estate i vostri passatempi preferiti, i miei, insomma, tra gli altri devo dire, sempre l'ascolto della musica di Romantica Radio e i giochi di enigmistica, perché quelli poi ti tengono allenata anche la mente, il cervello. Sai cosa facciamo? Allora, dopo allenerò il vostro cervello, la vostra mente, e non vi dico quando, perché è un appuntamento che arriverà. Come arriva subito la nostra musica, e ci sarà Peppino Di Capri con Auguri, subito dal 1982, canzone scritta dai Bee Gees, e ci sono loro nei cori, cantata dalla grande Dionne Warwick. Questa è Heartbreak.
1: Romantica.
2: Romantica. Il suono speciale di ogni mattina.

qui. Sai che a momenti io non ti riconoscevo. Se puoi, fermati un po'.

0: sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: Romantica News.
2: Buongiorno dalla redazione. In primo piano la cronaca: è stato individuato il corpo di una vittima sotto le macerie dell'edificio crollato ieri a Messina. I vigili del fuoco stanno procedendo al recupero del corpo dell'imprenditore Carmelo Leone, che si trovava incastrato sotto un solaio. Prosegue quindi la ricerca degli altri 5 dispersi tra le macerie. Migliaia di migranti arrivati a nuoto dal Marocco in 7 giorni, 18 i cadaveri già recuperati di persone annegate nella traversata. È emergenza a Ceuta, la città autonoma spagnola del Nord Africa. Si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez, che manda l'esercito in appoggio alla Guardia Civile. Tensione con il Marocco. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che l'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Donald Trump rende noto che Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per la seconda fase della guerra, che prevede il disarmo completo del movimento islamista palestinese al potere nella striscia di Gaza. Il Cairo si prepara a ospitare una riunione dei mediatori internazionali per discutere la seconda fase della tregua. Al tavolo dei negoziati dovrebbero partecipare Egitto, Stati Uniti, Qatar e Turchia. Voltiamo pagina. Il caldo torrido riporta i termometri anche sopra i 40 gradi in varie città, ma non solo. Il Po è a livelli critici a causa della siccità. E ai disagi per il gran caldo si aggiungerà nei prossimi giorni anche l'effetto afa a causa della forte umidità. Le temperature percepite saranno infatti elevatissime. La quarta ondata di calore africano che ha colpito l'Italia non dà tregua. 11 le città da bollino rosso oggi, domani saliranno a 19. In chiusura cambiamo argomento. Alcuni dirigenti di Tesla hanno ricevuto l'ordine di prepararsi alla separazione delle attività cinesi dell'azienda in vista di una possibile fusione con SpaceX. Lo riporta il Wall Street Journal, secondo cui il patron Elon Musk ha strutturato le attività cinesi di Tesla in modo che potessero essere facilmente separate da quelle USA, proprio a causa delle tensioni geopolitiche. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Grazie alla redazione per le news. Sta per tornare l'appuntamento con Ti sblocco un ricordo. In questo caso si parlerà della trasmissione TV Il pranzo è servito. Ma che bella che era! La ricordate? Io sì, assolutamente. Attenzione, perché poi, un po' ve l'avevo preannunciato, più tardi, non tardissimo, non vi dico quando, ci sarà l'appuntamento per divertirci proprio con il Cruciverbone. Vi proporrò un pezzettino di Cruciverbone verba da risolvere insieme a me per conquistare uno dei gadget di Romantica Radio. Dai, arriviamo a tutto questo con Massimo Ranieri. Tra poco è la cover di Love is a Many Splendor Thing, cioè in italiano l'amore è una cosa meravigliosa, e subito c'è il mare calmissimo di Mango.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
2: Ti sblocco un ricordo. Ricordo.
5: Se pensiamo a trasmissioni cult italiane, non possiamo non parlare de Il pranzo è servito. Il programma venne ideato da Corrado e dal suo staff di autori e andò in onda dal 1982 sui canali Fininvest nella fascia orario di mezzogiorno. La conduzione del programma venne affidata per 8 stagioni dal 1982 al 1990 allo stesso Corrado, successivamente sostituito da Claudio Lippi, che però dovette abbandonare il programma dopo breve tempo per problemi di salute, e poi a Davide Mengacci. Il programma era un gioco a quiz, a cui prendevano parte due concorrenti che si misuravano in varie prove, tra cui domande classiche e prove pratiche e tre domande finali. Scopo ultimo del gioco era completare un tabellone raffigurante le cinque portate tradizionali del pranzo: primo, secondo, formaggio, dolce e frutta. Sono tantissime le canzoni dedicate al cibo, frutta compresa.

0: Pochi forse ricordano che Corrado all'epoca era ancora sotto contratto con la Rai, ma l'ottima riuscita della puntata pilota del Pranzo è servito, registrata nell'aprile del 1982 alla presenza dello stesso Berlusconi, lo convinse ad abbandonare definitivamente la TV di Stato. Ricorderete invece tutti la scenografia, molto semplice. Una tovaglia imbandita a quadri bianchi e blu, una grande ruota a forma di piatto con tanto di posate ai due lati e con un foro in alto al centro, dal quale sarebbero comparse le portate conquistate dai concorrenti.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. Ogni giorno fino al 30 aprile, in onda ogni due ore dalle 5. Naturalmente su Romantica Radio.

0: Ciao ragazzi, volevo solo dirvi che siete veramente fantastici. Vi ho scoperti circa 2 mesi fa e da allora vi ascolto ovunque. Il bello della vostra radio è che con tutte queste vecchie canzoni mi fate rivivere i momenti più belli della mia gioventù. Grazie di cuore e continuate così, Antonella da Milano.
1: Ciao, sono Sabrina da Novi di Modena. Romantica Radio è ormai diventata una presenza fissa nelle mie giornate e ogni canzone è un'emozione che mi riporta indietro nel tempo. Grazie per la compagnia che ci fate, un abbraccio a tutti i conduttori, così sobri ed eleganti nella conduzione. Continuate così, non cambiate mai. Un abbraccio, ciao, ciao Romantica Radio.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Sotto l'ombrellone, davanti al mare, c'è una parola da cercare. Cruciverbone, una definizione, un'intuizione, tra lettere e fantasia. Trovaci, che vuoi che sia. L'estate passa da qui. Cruciverbone, l'enigmistica dell'estate su Romantica Radio.
4: E adesso ci divertiamo insieme, ne abbiamo parlato prima, qual è uno dei passatempi per antonomasia dell'estate, il cruciverba. E qui abbiamo un cruciverbone, siamo pronti magari per fare una definizione insieme? Ve la dico, è questa, il vento caldo africano, parola di 8 lettere. Tre sono C, di cui due ravvicinate, sono proprio attaccate. Che cos'è? Scrivetelo al 331-240-7878, ma subito, perché solo il primo, il più veloce, conquista un nostro gadget.
5: Un giorno qualcuno ti chiederà:
6: cosa pensi dell'amore?
5: Amore,
6: amore,
5: amore.
6: Apri il tema, Sergio.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: 20 trovati ancora e buon venerdì 31 luglio, ultimo giorno di questo mese da Ornella Rauccio, da tutti noi di Romantica Radio. Abbiamo ancora tempo fino a mezzogiorno per stare insieme. Questo è un altro dei momenti che posso dedicare ad uno di quelli che scrivono al 331-240-7878. Grazie a tutti. In questo momento ho scelto Arianna perché lei si trova in un posto bellissimo, quanto ti invidio, perché scrive da Silvi Marina, in provincia di Teramo, in Abruzzo, che è una località molto bella, ci sono stata. Mi è fatto ridere però il messaggio che hai scritto, meno male che alla fine hai messo i cuoricini, perché c'era scritto: siete troppo bravi e la musica è troppo bella, che sembrava della serie Vi butto per questo, no? Troppo di tutto. Grazie, grazie davvero, siamo felici che Romantica Radio ti piaccia e vi piaccia, e vi dedichiamo le prossime canzoni a tutti voi romantici, non solo ad Arianna. Sta per arrivare la grande, immensa Mia Martini dall'82 con Quante volte, subito la malinconia di Toni Cucchiara.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
0: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Ci è arrivato ancora una volta il sapore delle estati passate nello spazio Radiolina sulla spiaggia e risaliamo sulla sabbia. A proposito di sabbia, non so quante volte ognuno di noi avrà utilizzato l'espressione "ma tu fai come lo struzzo, nascondi la testa sotto la sabbia". Beh, sembra che invece non sia vero, nel senso che in 80 anni pare sia stato realizzati una serie di studi su migliaia e migliaia di struzzi e pare non sia stato mai segnalato il caso di uno struzzo che seppellisca la testa sotto la sabbia, quindi probabilmente sarà stata una storica bufala, però tant'è, è rimasto nel dire collettivo. Va bene, resta la nostra musica, quella romantica, ancora ad ascoltare. Ci saranno i collage con Donna Musica, appunto. Subito andiamo al 1981, a un EP che conteneva anche la famosa Teorema e quest'altra famosa Schiavo senza catene per Marco Ferradini. Romantica.
2: Un altro giorno da inventare, con te che non ti fai vedere.

0: una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: Posso fare un saluto adesso agli amici che ci ascoltano in questo momento da Facebook? Perché lo sapete già da un po', c'è la possibilità dalla pagina Facebook di Romantica Radio di arrivare direttamente all'ascolto di Romantica. Beh, in realtà è facilissimo, per chi non l'avesse ancora fatto, c'è il player, c'è il link proprio in alto a sinistra nella pagina Facebook, e da lì in poi vi avviate su un semplice percorso che vi porta ad ascoltare live Romantica Radio. Quindi un ciao ciao agli amici che in questo momento mi stanno e ci stanno ascoltando da Facebook. Facciamo loro ascoltare due pezzi storici della musica italiana, perché arriveranno i Ricchi e Poveri con Che Sarà, prima ancora subito l'enorme successo di Adriano Celentano. Questa è Azzurro.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Grazie Romantica Radio che mi hai fatto compagnia mentre stiravo con 30 gradi, Lia da Marano di Napoli.
1: Ciao Romantica Radio, sono Angela di Melito di Napoli, sei bellissima e ogni mattina e tutto il giorno sto con te accesa, con te e sempre con te. Baci, baci! Mua!
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: enfasi al momento dei saluti, allora questo è lo spazio giusto per dare anche la soluzione alla definizione da cruciverbone che vi avevo dato prima, la parola di 8 lettere con le 3 C di cui 2 ravvicinate che rispondeva alla definizione era scirocco. Congratulazioni, e che è stato così veloce da conquistare uno dei gadget di Romantica Radio, e per tanti magari è andata a buca. Non siate tristi, ci saranno altri appuntamenti, e poi se volete c'è sempre la sezione shop online del nostro sito romanticaradio.it, dove ci sono tutti i gadget ufficiali di Romantica Radio. Avevamo parlato prima di struzzi ed eccolo lì. Volevo dirti che tu sei un grandissimo professionista, Marco 3, che sta per arrivare. Pensavi avrei detto struzzo, invece non l'ho fatto. Sta per arrivare con voi da mezzogiorno fino alle 15. Noi prima ascoltiamo Marcella Bella e Resta con me, e subito Latte e Miele con Ritagli di Luce da Ornella Rauccio. Buon fine settimana a tutti. Vi aspetto lunedì qui su Romantica Radio dalle 9 a mezzogiorno. Grazie, ciao.
1: Romantica. Romantica. Romantica. Rende unica la tua giornata.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

ultimo giorno di luglio, ultimo giorno di luglio, scampoli di estate che vi aspettano, restate su Romantic Radio. Buongiorno dalla voce di Marco Tre, oggi è venerdì 31 luglio. Ah, per molti di voi significa rientro dalle vacanze, ma per molti altri significa partenza. E allora, mentre siete lì davanti alle valigie, non sapete che cosa inserire dentro la valigia perché quello è troppo corto, quello è troppo lungo, quello è troppo elegante, quell'altro è troppo sportivo, vi lascio ascoltare Julio Iglesias con Manuela e subito Fred Buongusto con Attento Disc Jockey. Grazie quindi anche a Ornella Rauccio che è stata con voi fino a poco fa e a Simone Serpone che ci assisterà alla parte tecnica. Buon ascolto!

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta. L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

questo ultimo giorno del mese di luglio voglio spararvi, spararvi la prossima doppietta musicale, si intende. Subito Jairo con Più forte di me, una cover di Barbara Streisand, e poi ci saranno i Foreigner con questo pezzo del 1984, I Want to Know What Love Is, l'ammissione vulnerabile di una persona che, nonostante il suo vissuto, le sue relazioni passate, vuole ancora scoprire e sentire l'amore autentico, con una sfumatura spirituale, quasi emotiva, come una preghiera, via. L'ascolteremo tra un po', sempre qui su di noi. Vai, Simone.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: Romantica News.
6: Bentrovati dalla redazione. Il calcio italiano è in lutto. Nella notte è morto Franco Baresi. La bandiera del Milan e della nazionale aveva 66 anni. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Aveva indossato solo la maglia rossonera e per 15 anni era stato capitano della squadra. La storia del Milan è in lacrime, scrive il club. La Premier Meloni commenta: esempio di lealtà, serietà e dedizione. Ultimo pagina, migliaia di migranti arrivati a nuoto dal Marocco in 7 giorni, 18 i cadaveri già recuperati di persone annegate nella traversata. È emergenza a Ceuta, la città autonoma spagnola del Nord Africa. Si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez, che manda l'esercito in appoggio alla Guardia Civile. Tensione con il Marocco, fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che l'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Per la cronaca, è stata individuata una vittima sotto le macerie dell'edificio crollato ieri a Messina. I vigili del fuoco stanno procedendo al recupero del corpo dell'imprenditore Carmelo Leone, che si trova incastrato sotto un solaio. Prosegue quindi la ricerca degli altri 5 dispersi tra le macerie. Dall'estero, il Board of Peace ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature. Lo scrive Donald Trump su Truth. La conferma è arrivata anche da alcuni responsabili di Hamas. Presto è previsto un vertice dei negoziatori al Cairo. Ultimo pagina, è il secondo grande fine settimana di partenze. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, nel weekend ci saranno oltre 26 milioni di spostamenti di autoveicoli. In vista dell'aumento dei flussi, ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi oltre 1100 cantieri. E con questo è tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Come sempre, grazie alla nostra redazione giornalistica, che troveremo tra non molto in Romantica News alle 15:30 minuti qui su Romantica Radio insieme a Lucio Belmonte. Tra un po' ascolterete Mario Tessuto con Un uomo solo e subito dopo Ti sblocco un ricordo. Oggi vi parlerò non di trasmissioni televisive, non di musica, non di giornali, ma di giochi, esattamente dell'Hula Hoop. Lo sanno le nostre ascoltatrici più attempate, che magari ricordano questo gioco. Gioco, no? Dell'Hula Hoop, ma penso che ci sia anche oggi, ogni tanto vedo dei cerchi in giro. Marco Masini, lo ascoltiamo subito in La Libertà.

0: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
2: Ti sblocco un ricordo.
3: È certamente vero che la sua scoperta risale al 1800, ma soprattutto per le bambine italiane divenne popolarissimo dagli anni 50 in poi. Di che parliamo? Ma dell'hula hoop, naturalmente! Tecnicamente si tratta di un attrezzo ginnico a forma tonda e sottile che viene fatto roteare intorno ai fianchi. Un attrezzo diffusissimo anche nelle attività circensi. In Italia è diventato oggetto addirittura di sfida tra le adolescenti. Per quanto tempo è possibile continuare a farlo roteare senza farlo cadere? L'attuale record è di 90 ore.

0: Se tutti noi almeno una volta abbiamo provato a far roteare l'hula hoop, forse però in pochi sappiamo che il nome è nato quando gli esploratori britannici, navigando per le isole Hawaii, notarono il movimento di una delle attività più note e tradizionali hawaiane, la danza hula.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. Ogni giorno fino al 30 aprile, in onda ogni 2 ore dalle 5. Naturalmente su Romantica Radio.

0: romantica, mi ha scoperto il mio nipotino Mattia di 2 anni giocando con la radio un paio di mesi fa e da allora non vi lascio quasi più. Anna da Napoli.
1: Sono Enzo da Pagani, un saluto a voi tutti dello staff perché siete fenomenali. Vi ringrazio di cuore per le vostre musiche, mi riportate indietro nel tempo.
2: Ami la vita e hai un cuore grande, sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

vi ho detto, annunciando la trasmissione di Ti Sblocco un ricordo dell'Hula Hoop, dicendo che appunto sicuramente qualche attempata ascoltatrice ci starà ascoltando, e così è stato. Abbiamo trovato una Simonetta, davvero Simonetta da Roma, una donna di classe, un'eleganza unica, che mi dice attempata a tua sorella, nel senso che anche mia nipote gioca con l'Hula Hoop. Bene, bene, bene, mi sono perso forse qualcosa. Vi lascio con Anonimo Italiano e così addio, e per farmi perdonare dalla mia amica Simonetta di Roma, dedico a lei Bobby Solo con Canta Ragazzina. Ecco, sottolineo ragazzina.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Oggi voglio salutare chi è in spiaggia in questo momento: Rosina da Scalea e ancora Luisa da Ostia, la spiaggia di Roma. Un saluto a chi scrive a Marco Chiocciola romanticaradio.it. Rosaria da Salerno: Romantica Radio mi rende serena, mi fa volare con la mente, speriamo soltanto con la mente, cara Rosaria. Per voi e per tutti ci sono i prossimi motivi: i Beatles con Girl e subito i Santa Rosa in Io senza

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
2: Eh sì, ma...
1: Quella di bufala.
2: Certo, ma...
1: Buona, morbida.
2: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
1: È una novità?
2: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
1: Mmm, il gusto raddoppia.
2: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
1: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Le calde e roventi estati di Radiolina sulla spiaggia ritorneranno anche più tardi insieme a Lucio Belmonte, ad Alessandra Riccetti e domani nel weekend anche con Benny, Simonetta e il Baga alle ore 13, alle 17 con Paola Code e alle 21 Gian Passerino. Così ho ricordato anche la programmazione del weekend, la ricca programmazione del weekend di Romantica Radio. Vi lascio con Sylvie Vartan tra un po' con Come un ragazzo e subito Laura Luca e la sua dolcissima voce in Baci Baci.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Sempre più vicino l'appuntamento di cui Romantica Radio è media partner. Sto parlando del Festival Mogol Battisti, che aprirà proprio martedì 4 agosto e durerà per 3 giorni, quindi fino al 6 agosto a Villa Matarazzo di Santa Maria di Castellabate in provincia di Salerno. Magari potreste approfittare per questo lungo weekend da queste parti, dove si mangia anche bene e c'è bella gente. Allora vi aspettiamo per queste 3 serate di grande musica. Ci saremo anche noi di Romantica Radio, naturalmente, ospiti, sorprese e gadget per tutti. Noi ci saremo. Vi aspettiamo quindi da martedì 4 a giovedì 6 agosto a Villa Matarazzo di Santa Maria di Castellabate in provincia di Salerno. E a proposito di Mogol, che sarà il protagonista principale di questo festival, vogliamo ascoltare una canzone proprio scritta da lui per Lucio Battisti, Il mio canto libero.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: romantica Rade, la tua musica è così tranquilla e così rilassante che mi aiuta a stare molto ma molto bene. Cristina da Lagonegro.
1: Basta.
2: Ciao Romantica Radio, io e mio marito ancora prima del caffè al mattino accendiamo la TV per ascoltarvi. In macchina ogni volta che usciamo stiamo con voi, ci fate ritornare alla nostra gioventù. Grazie, grazie di cuore, Sandra da Napoli.
3: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Ma che belle canzoni piene d'amore, che romanticismo da Romantic Radio. Ebbene sì, vogliamo ascoltare tra un po' i New Trolls con Che Idea, ma subito vi faccio un pieno d'amore. Sì, portata al successo da Loretta Goggi un po' di tempo fa, nel 1978, ha venduto oltre 400.000 copie ed è una canzone che parla della forza guaritrice dell'amore e della sua capacità di trasformare la vita. È proprio vero. Questo testo che affronta il tema del superamento delle ferite emotive, invitando a non arrendersi mai e a credere nella speranza anche nei momenti più difficili. Riascoltiamo Pieno d'amore di Loretta Goggi.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
3: Eh sì, ma...
2: Quella di bufala.
3: Certo, ma...
2: Buona, morbida.
3: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
2: È una novità?
3: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
2: Mmm, il gusto raddoppia.
3: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
2: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952. Parole, parole,
4: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Rimanete con noi, care amiche e amici, perché tra un po' giocheremo con un nuovo gioco, sì, conquisteremo uno dei nostri gadget con il passatempo più gettonato dell'estate. Sto parlando del cruciverba, ma di questo ne parleremo tra un po'. Il tempo di ascoltarci Jimmy Fontana in Impossibile e subito Christian, un'altra vita, un altro amore.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Chrissimon, Chrissimon, Chrissimon.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Sotto l'ombrellone, davanti al mare, c'è una parola da cercare. Cruciverbone, una definizione, un'intuizione, tra lettere e fantasia. Trovaci, che vuoi che sia. L'estate passa da qui. Cruciverbone, l'enigmistica dell'estate su Romantica Radio.
1: Oh, primo giorno del cruciverba di Romantica Radio, che bello. E poi il cruciverba è il gioco per antonomasia, no? Da trascorrere sotto l'ombrellone in tutte le spiagge. Avete già giocato con Ornella e ancora prima con Monia Braga, ma adesso giocherete con me. Sapete come funziona? Facilissimo. Adesso vi darò una definizione e il primo che arriverà conquisterà naturalmente il nostro gadget. Quindi vi raccomando, 331-240-7878 con la risposta giusta, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Allora, la definizione è questa: ogni anno aumenta. Per aiutarvi posso dire che sono tre lettere e l'ultima all'accento. Beh, più facile di così. Allora, 331-240-7878, vi aspetto al Cruciverba di Romantica Radio.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amor di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Oggi abbiamo avuto a battesimo anche il cruciverba di Romantica Radio, che ritroverete più tardi insieme a Lucio, ad Alessandra e domani e dopodomani durante il weekend di Romantica Radio. Allora, la definizione era ogni anno aumenta, tre lettere, l'ultima all'accento, quasi quasi non ve lo dico la risposta perché è talmente facile. Età. Era la risposta esatta, soltanto uno di voi conquista il gadget, ma appunto, come vi dicevo, più tardi si giocherà ancora. Vi lascio insieme agli Aphrodite Child con Demis Rousseau in Quando l'amore diventa poesia e subito Daniela Goggi, questa volta la sorella di Loretta, in Insieme a te.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Ciao Romantica Radio, sono Giuseppe da Sapri, sono un fotografo. Ascolto la vostra radio tutto il giorno mentre faccio post produzione. Siete fantastici, continuate così, siete una grandissima compagnia. Grazie per tutto questo. Ciao ragazzi.
1: Sono Mario dalla provincia di Napoli, voglio dire che siete i migliori, grazie per le canzoni che ci fate ascoltare, grazie a tutto lo staff.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

in zona, saluti finali anche per questo weekend che sta iniziando per molti di voi. Noi ci risentiamo direttamente lunedì e vi auguro un buon sabato, una buona domenica con Romantica Radio. Le ultime due canzoni con Renato Zero e Voglia e i Beans, partiamo subito con Se. Lascio la linea a Lucio Belmonte che sarà con voi fino alle ore 18 e a voi tutti buon weekend. Ciao!

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Ci siamo puntuali, venerdì 31 di luglio. Buon pomeriggio su Romantica Radio, la voce di Lucio Belmonte. Termina un altro mese di questa calda estate del 2026, però comincia tra qualche ora anche il weekend che è dietro l'angolo. Saluti a Marco Tre, che ritroviamo lunedì, perché anche lui prende qualche giorno di vacanza. Visto che c'è il romantico weekend, lo risentiremo sempre all'ora di pranzo la prossima settimana, lunedì, mi raccomando, sempre alla stessa ora. Anche per questo venerdì devo ricordarvi che è una puntatona, perché c'è l'appuntamento con Senti chi ci ascolta tra le 17 e le 18, e non dimenticate anche l'appuntamento con il nostro Cruciverba, che vi dà l'opportunità di poter ricevere fino a casa vostra i nostri gadget di Romantica Radio. Cominciamo subito, ma certo vi dico anche che tra poco c'è l'appuntamento con la nostra collection.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Pensando all'estate, una cosa che ci fa stare freschi, a parte la musica di Romantica Radio, è una cosa che spesso mangiamo tutti i giorni, anche il simbolo un po' dell'estate. Parliamo dell'anguria, questo frutto così fresco, così buono tra le altre cose, che consumiamo spesso proprio in questi mesi, perché è proprio il frutto caratteristico dell'estate. E allora gli esperti dicono, quando volete mangiare l'anguria, due cose prima che dovete fare. Prima cosa importantissima, lavare bene la buccia, e quando la tagliate poi pulite bene anche il coltello per evitare che restino all'interno delle fette dei residui, magari anche della buccia. Questi sono dei piccoli accorgimenti che aiutano anche a gustarla molto meglio, ma tra poco ne parleremo ancora, anche perché un po' tutti abbiamo delle nostre abitudini a proposito proprio di come consumare questo frutto. Anzi, se volete intervenire fatelo, scrivete al 331 240 786. Accompagniamo tutto anche con la nostra musica, Hip 84 con Un angelo blu e Averti addosso, la canzone è di Gino Paoli.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Quanto accaduto a Ceuta è un attacco e una violazione della sovranità territoriale della Spagna. L'ha detto il premier Pedro Sanchez, arrivato nell'enclave iberica in Marocco, presa d'assalto da migliaia di migranti entrati via mare e via terra nelle ultime 24 ore. 24 cadaveri recuperati di persone annegate nella traversata. Sull'emergenza migranti a Ceuta sono in corso costanti contatti tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Da ieri il governo italiano sta valutando la sospensione di Schengen con la Spagna. La Francia rafforza i controlli al confine con la penisola iberica. È stata uccisa a coltellate dal figlio la donna ultraottantenne trovata morta nella mattinata di oggi nella sua abitazione a Verona. L'uomo, 52 anni, si trova ora negli uffici della questura in attesa dell'arrivo del PM. Pare che la vittima avesse una malattia degenerativa. Dopo 4 anni di carcere in Kenya, Paolo Camellini torna in libertà. Il 53enne mantovano è stato assolto in via definitiva dalla Corte d'Appello della città di Kisumu. L'uomo, in carcere dal febbraio 2020, era stato condannato all'ergastolo per presunti abusi sessuali su un bambino di 3 anni. Si intensifica l'ondata di calore. Se domani saranno 19 le città con lo bollino rosso di allerta del Ministero della Salute, domenica 2 agosto le città in rosso saliranno a 23 su un totale di 27 monitorate. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Completiamo la notizia, stiamo parlando del frutto dell'estate in questo pomeriggio caldo su Romantica Radio. Stiamo parlando dell'anguria, abbiamo dato qualche consiglio di come tagliarla prima di gustarla, però adesso attenzione, prendete carta e penna, perché vi dico 3 cose che assolutamente non dovete fare. Prima cosa, l'anguria ha una percentuale altissima d'acqua, non ne mangiate tanta perché gonfia tantissimo, ma di questo sicuramente ve ne sarete accorti. Seconda cosa, attenzione alla temperatura. Lo so che la tentazione di andare in frigo con questo caldo, prendere l'anguria e mangiarla, però quando è troppo fredda potrebbe darvi qualche problemino alla digestione, per cui attenzione anche alla temperatura del frutto. Poi terza cosa, quando la conservate in frigo, ecco, utilizzate sempre una pellicola per alimenti, di modo da non farla contaminare dagli odori, dai gusti degli altri alimenti che si trovano all'interno del frigo. Con tutti questi consigli sicuramente gusterete benissimo questo frutto dell'estate, appunto l'anguria. Ascoltiamo gli Harmonium, ritornano con Bambina Mia, subito è sera di Peppino Di Capri.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Cara romantica, ho lavorato a 40 gradi, ma non ho smesso mai di ascoltarti. Ogni tua canzone per me era un magnifico integratore. Sei fantastica, ti voglio bene. Ciao, Rosario da Napoli.
1: Romantica Radio, sono Feliciano d'Assisi. Quando vi ascolto il tempo vola. Grazie mille, siete dei bravissimi professionisti. Buon lavoro, grazie.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao.

0: Sotto l'ombrellone, davanti al mare, c'è una parola da cercare. Cruciverbone, una definizione, un'intuizione, tra lettere e fantasia. Provaci, che vuoi che sia. L'estate passa da qui. Cruciverbone, l'enigmistica dell'estate su Romantica Radio.
1: Anche per questo venerdì pomeriggio siamo arrivati all'appuntamento con il nostro Cruciverba, che vi dà l'opportunità di ricevere i nostri gadget. Cruciverba, questo passatempo che, devo dire, da anni ci fa compagnia durante l'estate, specialmente quando vogliamo rilassarci. Oggi lo facciamo alla radio e avete l'opportunità di potervi aggiudicare i nostri gadget, appunto, di Romantica Radio. Attenzione, perché tra poco dovete darmi la soluzione. Soltanto il primo che arriva riceve i nostri gadget. Questi sono gli indizi. Parliamo di un frutto tropicale con la corona. 6 lettere, termina con la S. Facilissimo! Scrivete subito la soluzione al 331-240-7878. Il primo che arriva riceve i nostri gadget.

0: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
4: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
3: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
4: Sole 365.
3: La spesa, tranquilli. Parole,
5: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Sono sicuro che molti di voi a quest'ora stanno pensando come investire i prossimi giorni del weekend, dove andare a trascorrere qualche ora di relax. La maggior parte degli italiani, da quello che leggo, vogliono andare in riva al mare, un po' meno quelli che vanno in montagna. Ma a proposito di questo, devo ricordarvi una cosa: se volete portare con voi sempre Romantica Radio, non c'è cosa più semplice che scaricare la nostra applicazione gratuita Romantica Radio. La mettete sullo schermo del vostro smartphone e ci tenete a portata di clic. In riva al mare la nostra musica, in montagna la nostra musica, andate all'estero, ci siamo sempre con voi là a portata di clic. Ascoltiamo adesso un pezzo fantastico di Phil Collins, si intitola Another Day in Paradise. Si parte con Bimba Mia, il brano di Umberto Napolitano.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: In questi giorni una delle frasi più ricorrenti è fa caldo. Ecco, ogni qualvolta ce lo ripetiamo, sentiamo sempre più caldo. C'è un vecchio rimedio della nonna che può sicuramente servirci per aiutarci in queste giornate in cui la temperatura è particolarmente calda. Se prendete carta e penna, vi dico di questa bevanda che, assunta una volta al giorno, aiuta tantissimo il nostro organismo. Una bevanda fatta di acqua, di limone e di sale, un pizzico di sale. L'acqua serve in questo periodo, il limone serve a rendere la bevanda più piacevole e il sale serve a integrare quelle che sono le sostanze che perdiamo anche con la sudorazione. Vi posso assicurare che bere una volta al giorno un bicchiere d'acqua in questo modo vi aiuterà veramente tantissimo. Molti dicono che è un rimedio della nonna che funziona praticamente sempre. Come funziona sempre in estate anche ascoltare la bella musica, perché rilassa, fa compagnia e, perché no, riporta anche indietro dei bei ricordi. Arriva anche Polo Frescura con Ricordami e Anoxa con A Lei.
1: Il mattino più dolce, solo su Romantica.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Ogni tanto fatemi dare voce anche a quelli che sono i vostri messaggi di testo che arrivano al nostro numero del WhatsApp al 331-240-7878. Ringrazio, saluto la nostra amica Caterina che scrive da Erchie, siamo in provincia di Salerno per essere precisi, sulla costiera amalfitana. La nostra amica Caterina però è di Salerno e mi scrive che da 30 anni frequenta questa piccola spiaggetta sulla costiera e conosce praticamente tutti. E da qualche anno noi di Romantica Radio siamo diventati anche la colonna sonora delle le sue ore di relax. Grazie alla nostra amica Caterina. Se volete scriverci, mi raccomando, fatelo sempre. Tra pochissimo la rubrica Ti sblocco ricordo, ancora un salto nel passato, parleremo della Stand. Quanta malinconia. Prima però ascoltiamo Si è spento il sole di Adriano Celentano e Portami a ballare di Luca Barbarossa.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
3: Ti sblocco un ricordo.
4: Tra gli anni 70 e 90 in Italia si assiste ad un'insolita battaglia a suon di pubblicità e di prezzo, quella tra due catene di grandi magazzini che avevano diviso letteralmente gli italiani in due, Upim e Standa. Upim, ovvero Unico Prezzo Italiano Milano, era una catena nata in realtà sul finire degli anni 30, ma proprio a partire dai 70 ebbe una grande espansione, fino a contare su oltre 150 negozi in tutta Italia. La Standa, ovvero Società Anonima Magazzini Standard, è stata creata proprio da un ex dipendente Upim, con una base economica di 50.000 lire. Entrambi i marchi hanno subito negli anni molteplici cambiamenti, ma sta di fatto che hanno rappresentato per tutto il paese un luogo di riscossa economica, un profondo cambiamento degli italiani nella considerazione verso se stessi dopo i lunghi anni della Seconda Guerra Mondiale. Ma a proposito di cambiamento,

0: Il concetto di grandi magazzini, anche come punto di incontro delle famiglie italiane, è stato ripreso anche in film e telefilm dell'epoca proprio per sottolineare quanto l'ambientazione fosse diventata ormai estremamente familiare per tutti noi.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! Ogni giorno fino al 30 aprile, in onda ogni 2 ore dalle 5. Naturalmente su Romantica Radio.

0: Ciao Romantica, allora io vi ascolto sempre, sia da casa che dalla macchina, mi fate sempre compagnia. La vostra musica è favolosa e mi piace tanto ascoltarvi. Un abbraccio a tutti voi, Daniela da Cosenza.
1: Amici di Romantica Radio, sono Antonio da Salerno. Romantica Radio è come se fosse sempre nel mio cuore, quindi continuate così.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao.

Molti di voi staranno aspettando la soluzione del nostro appuntamento con il Cruciverba e sapere se hanno diritto ai nostri gadget di Romantica Radio. Diamo prima la soluzione, abbiamo parlato di un frutto con la corona, sei lettere, termina per la S, semplicissimo, si parlava dell'ananas. Avete risposto velocemente? E allora il primo che è arrivato si aggiudica i nostri gadget di Romantica Radio. Però attenzione, per sapere se ne avete diritto dovete sempre aspettare il messaggio della nostra redazione. Qualora non arrivasse, riprovateci e potete così partecipare durante tutto il weekend, perché il Cruciverba va in onda in tutti i nostri programmi, quindi potreste essere sicuramente più fortunati e soprattutto anche più veloci. Tra poco l'appuntamento con Senti chi ci ascolta, scopriremo anche per oggi il protagonista, i nostri microfoni di Romantica Radio, ma subito ascoltiamo Ricky Maiocchi con Uno in più e Alberto Kelly Passerà.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
3: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
2: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
3: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
2: Punto Zero. Punto e basta. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Anche per questo pomeriggio, caldo pomeriggio di luglio, appuntamento con Senti chi ci ascolta. Abbiamo parlato proprio all'inizio della nostra trasmissione di oggi e anche oggi dobbiamo, come tutte le settimane, scoprire un nostro ascoltatore che oggi sentiamo, oggi protagonista. Senti chi ci ascolta, noi ascoltiamo chi ci ascolta e oggi insieme a me devo salutare il nostro amico Marco da Salerno. Benvenuto Marco!
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora Marco, attenzione, bisogna dire che tu abiti in una città di mare, no? Quindi in questo periodo sicuramente sarà, come dire, abbastanza pieno di turisti, ci saranno un po' di persone che vanno un po' ad occupare quelle che sono le parti più belle di questa città che offre sempre anche una buona accoglienza per quanto riguarda le persone che vengono da fuori.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Se non erro sono circa 14.000 visitatori ogni giorno, quindi abbiamo tutte queste anime che girano per Salerno,
0: certo.
1: Ci sono tante cose belle da vedere, poi Salerno abbiamo la costiera amalfitana, la costiera cilentana, insomma.
0: E questo è importante perché molto spesso si pensa a Salerno.

0: po' fuori Salerno, ma a 15 minuti, quindi però vedo anche il mare da lì.
1: Come si chiama questo posto? Come si chiama questo
0: San
1: posto?
0: Cipriano Picentino.
1: Ah, bellissimo, vedi che...
0: è una bellissima località, noi siamo a Filetta, per essere proprio precisi.
1: Perfetto.
0: E abbiamo fatto questa scelta l'anno scorso perché insomma ci andava di stare un po' fuori città, proprio per avere insomma maggiore spazio esterno, perché poi dal periodo del Covid si è cominciato a pensare che gli spazi esterni siano diventati insomma quasi
1: essenziali,
0: vitali.
1: diventati essenziali.
0: Quindi diciamo abbiamo cominciato a pensare a questo progetto che poi si è realizzato e siamo riusciti a farlo l'anno scorso, insomma non con poche difficoltà.
1: Stai parlando della famiglia, ovviamente, abbiamo pensato alla famiglia, giusto?
0: Ovviamente sì.
1: Certo, Marco, allora siamo contenti che tu ti sia spostato almeno per un po' da quello che è un piccolo caos che c'è, come tutte le città, anche a Salerno, quelle sono le ore di punta, quelle sono il traffico, e molto spesso a volte sente questa esigenza di volersi un po' ritirare in luoghi in cui, come dicevi tu, c'è maggiore tranquillità, anche molto spazio dove si può tranquillamente poi organizzare la vita propria della propria famiglia. Marco, ci fermiamo per un attimo perché adesso ascoltiamo una canzone di Luciano Rossi, si intitola Bambola, poi torniamo di nuovo con te per l'appuntamento con Senti chi ci ascolta.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Senti chi ci ascolta, quattro chiacchiere con Lucio. Per conoscerci di più, al microfono ci sei tu.
2: Si ritorna nel nostro pomeriggio di Senti chi ci ascolta. Per chi fosse arrivato da qualche minuto sulle frequenze di Romantica Radio, abbiamo il nostro appuntamento con i nostri amici, con i nostri ascoltatori, come capita ogni venerdì pomeriggio. Oggi sono contentissimo di presentarvi Marco, che diciamo da Salerno, però in provincia di Salerno, un paese così carino. Prima ci parlava di questo posto che da qualche anno è diventato un po' il posto dei vostri sogni, no Marco?
3: Esatto Lucio.
2: E allora, a parte questo, a parte diciamo che adesso ti sei un po' così defilato dalla città, dal caos della città, per stare anche più tranquillo, però tu sei un esperto, perché alla fine ci hai messo tutta la tua professionalità per trovare questo posto, perché non vorrei sbagliarmi, ma tu ti occupi proprio, no, dell'ambiente immobiliare.
3: Esatto, sono un agente immobiliare da 30 anni a questo, diciamo, ad oggi
2: anni,
3: sono
2: caspita.
3: 30 anni che faccio questo lavoro, sì.
2: Caspita.
3: Diciamo che questo è un lavoro che non ho scelto, ma mi ha scelto. Perché io, diciamo, da ragazzo ero e sono tutt'oggi anche diciamo musicista, ma chiaramente il lavoro bisognava trovare una collocazione.
2: A parte l'arte,
3: papà diceva sempre sì, suonare, cantare è bello, certo, ma dobbiamo trovarci uno spazio dove andarci a collocare, altrimenti insomma di sola musica non si vive. Queste diciamo erano parole che risuonavano nella mia testa, per cui io cominciai a pensare a quello che volevo fare.
2: Certo, senti, prima di passare alla tua passione, ma del resto sembra anche quasi un secondo lavoro, no? Il fatto del musicista, se non anche il primo. Però dico, sì, da agente immobiliare, ecco, adesso la curiosità è anche mia, quando uno cerca una casa per sé, un agente immobiliare, penso che ci mette un po' tutto del suo, no? Diventa un po' più pignolo.
3: Beh Lucio, ti devo dire che io uso sempre questa frase, no? Io faccio i miracoli per gli altri e poi
2: non per
3: quando non per me, esattamente. Perché la casa comunque è anche, diciamo, qualcosa che ti emoziona, quindi
2: certo,
3: quando sei preso nella tua sfera emozionale, diciamo che non riesci ad essere razionale. Ecco perché io dico che ci deve essere poi un agente immobiliare che
2: ti aiuta, un collega che ti aiuta.
3: Quando sei preso proprio emotivamente dall'acquisto della casa, rischi di fare
2: degli errori.
3: Degli errori,
2: questo è buono a sapersi. Guarda quante cose si imparano anche ascoltando la radio. Ma torniamo alla passione di cui parlavi prima. A un certo punto, vabbè, tu da piccolino, quando hai cominciato con questo amore con la musica?
3: Beh, devo partire da lontano.
2: Da lontano.
3: Papà era un musicista.
2: Ah, vabbè, vedo, figlio d'arte, quindi qualcosa che ti ha trasmesso il DNA,
3: diciamo,
2: quasi.
3: Sì, casa nostra era insomma un porto di mare, c'era gente che veniva, che suonava, poi se ne andava, insomma avevamo
2: bello,
3: questa mansarda bellissima con tutti gli strumenti. E papà mi mandò a scuola per imparare la musica,
2: sì,
3: e all'epoca io andai ad imparare il clarinetto,
2: il primo strumento
3: che io ho diciamo odiato dal primo momento perché ricordo questa cosa che papà aveva, diciamo, questo complessino e c'era questo batterista che ricordo ancora si chiama Salvatore
2: addirittura,
3: che aveva montato lì la batteria. Allora io ero proprio attratto fisicamente dalla batteria e papà mi diceva: se vuoi suonare la batteria devi studiare prima 2 ore il clarinetto e poi dopo puoi suonare la batteria.
2: Diciamo, perché ci volevano le basi.
3: Esatto. E poi in realtà, diciamo, il mio strumento è diventato la batteria. Poiché poi abbiamo messo su un gruppo, perché anche mio fratello suonava la chitarra, mio cugino suonava il basso, quindi era tutta una cosa in famiglia, però ci mancava il cantante. E quindi dovetti, diciamo, arrangiarmi anni a fare il cantante.
2: Senti, fermiamoci un attimo, perché questa storia mi interessa, così poi riprendiamo subito dopo, perché parlando di musica ascoltiamo una canzone e poi torniamo e mi racconti questa storia del cantante, che mi sembra una cosa importante, perché sembra che anche tu a quel punto ti sei, non dico sacrificato, ma ti sei immolato per la causa.
3: Sì, sì.
2: Allora, parlando di musica, Marco, tra poco torniamo, però adesso ascoltiamo insieme questo brano di Paolo Mengoli, si intitola Mi piaci da morire, e poi si torna ancora su Romantica Radio con Senti chi ci ascolta.

e se qualcosa resta sarà per te. E se un sogno

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. È salito a 43 il numero di migranti morti nelle ultime ore nel tentativo di raggiungere Ceuta e i cui cadaveri sono stati recuperati dalle forze di polizia al largo dell'enclave spagnola in Marocco. Lo segnalano fonti della prefettura di Ceuta. Oltre 25.000 migranti sono già stati rimpatriati. In Medio Oriente ora le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato di aver colpito due petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz sotto scorta aerea militare statunitense. Non seguivano la rotta designata dall'Iran nella via strategica d'acqua. È stato recuperato intorno alle 12 di oggi il corpo del 36enne scomparso nelle acque del fiume Po a Calto, in provincia di Rovigo, dopo essersi tuffato per salvare la figlia e la sua amica. L'uomo, di origini moldave e residente a Bologna, era stato trascinato via dalla corrente dopo aver riportato le bimbe verso la riva. Una donna di 80 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Verona, nel quartiere di Borgo Venezia. L'anziana è stata accoltellata. L'allarme è stato lanciato al 113 da una conoscente. È stato fermato il figlio 52enne della donna. Pare che la vittima soffrisse di una malattia degenerativa. Il nuoto è subito medaglia d'oro per l'Italia dei tuffi agli Europei 2026. Il quartetto, formato da Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodoin e Di Maria e Raffaele Pelligra, conquista una splendida vittoria con il punteggio finale di 410.60, seconda la Russia, che gareggia come atleti indipendenti, terza l'Ucraina. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Senti chi ci ascolta, quattro chiacchiere con Lucio, per conoscerci di più, al microfono ci sei tu.
4: Ma si ritorna con Romantica Radio e anche con l'appuntamento Senti chi ci ascolta, e oggi così vi ripresento il nostro amico Marco da Salerno, dalla provincia di Salerno, in qualche modo da Salerno perché lui ha vissuto tanti anni a Salerno, agente immobiliare, come io ho sottolineato, perché è il suo lavoro da oltre 30 anni, però da altri tanti anni, Marco, tu coltivi quello che è la tua passione, che poi è diventata anche un'altra professione, che è quella del musicista. Ci stavi raccontando prima questa storia molto carina, dove avete iniziato proprio, o meglio tu hai iniziato cose con la musica, a parte con lo studio del clarinetto, papà che ti ha così trasmesso questa passione, questo amore per la musica, anche con un gruppo di famiglia quasi, o no?
5: Esatto, sì, noi abbiamo iniziato a suonare, io, mio fratello, mio cugino, e da lì diciamo è partita questa, diciamo, passione per la musica, per la musica rock, eccetera.
4: E poi che è successo?
5: Durante la vita poi le cose cambiano, perché come ho detto prima, poi ho iniziato a lavorare e diciamo per 15 anni ho abbandonato completamente la musica, tutto, e poi ho incontrato la mia attuale compagna che canta anche lei.
4: Come si chiama l'attuale compagna?
5: Lei si chiama Mariella. Io la chiamo Mariella.
4: Ringraziamo Mariella che ti ha riportato sulla retta via.
5: Ci siamo conosciuti per caso e lei mi aveva sentito cantare in una occasione, adesso non ricordo nemmeno il particolare,
4: sì,
5: e mi propose di fare un duo per fare piano bar.
4: Ecco, quindi nel senso che voi non vi siete innamorati
5: solo.
4: No, nel senso che no. La storia è bella, romantica, mi piace. Quindi diciamo che lo step è questo: vi siete conosciuti per l'amore entrambi che avevate per la musica, giusto? Comincia così.
5: Esatto.
4: Poi a un certo punto ricomincia a lavorare insieme. Naturalmente parliamo di un lavoro che è fatto di emozioni, di sensazioni, anche di condivisioni, e da questo poi mi sembra anche forse l'occasione migliore per far nascere una storia, giusto?
5: È successo proprio così, inaspettatamente, dopo moltissimi anni che cantavamo insieme, è nata diciamo, cioè,
4: all'improvviso
5: storia.
4: Così vi siete accorti che c'era questa scintilla.
5: È vero, sì.
4: Che bello, vedi, è una cosa veramente, una cosa molto bella, anche romantica, da raccontare. Poi che è successo? Come si chiama questo duo che si è formato?
5: Beh, a noi ci chiamiamo Aritmia Piano Bar.
4: Aritmia, quindi fate ancora, lavorate insieme ancora, nel senso che fate ancora.
5: Sì, lavoriamo insieme, fortunatamente possiamo passare i capodanni, i natali
4: insieme, perché chi fa insieme. Questo lavoro è così, è vero.
5: Esatto, chi fa questo lavoro purtroppo deve, diciamo, un po' sacrificare la famiglia.
4: Certo.
5: Perché deve dedicare, insomma, in queste date che sono
4: canoniche,
5: un po'
4: sono canoniche. Sì. Quindi senti, soltanto una curiosità, tu la mattina hai, ecco, immagino l'agente immobiliare, giacca e cravatta, bello preciso, tutto a posto così, e la sera poi ti togli gli abiti di professionista sotto questo aspetto e ritorni a diventare professionista della musica senza cravatta. O no?
5: Esattamente, esattamente. E spesso incontro dei clienti che sì. Mi guardano per dire: ma come stamattina mi hai fatto vedere casa?
4: Quindi,
5: è molto carina questa cosa.
4: Certo. Senti, ci fermiamo un attimo, perché tra poco mi devi raccontare del tuo repertorio, quello che fate quando girate, e magari se vi è capitato nella vita di fare qualcosa anche di originale. Però prima di continuare io farei ascoltare una canzone bellissima, che proprio a proposito di questa storia romantica che vi siete incontrati, non potevamo trovare brano migliore nella nostra scaletta, perché ascoltiamo Franco Battiato con La Cura, ed è una, diciamo, forse una delle canzoni italiane più belle dedicate a coloro che, insomma, hanno un sentimento intenso da condividere. Tra poco ancora con Senti chi ci ascolta.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
3: Eh sì, ma...
2: Quella di bufala.
3: Certo, ma...
2: Buona, morbida.
3: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
2: È una novità?
3: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
2: Mmm, il gusto raddoppia.
3: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
2: In esclusiva dalla Tramontina. Caseificio dal 1952.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Ciao Romantica Radio, da quando ti abbiamo scoperto, anzi da quando lo zio ti ha scoperto, la nostra vita è cambiata. Ti ascoltiamo tutti i giorni nel nostro negozio di abbigliamento.
6: Romantica Radio, Splash, un tuffo nel passato, 3 minuti e tanti ricordi che solo Romantica Radio ti può regalare. Un abbraccio a tutti voi da Roberto Toscanesi, da Pozzuoli.
7: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: Senti chi ci ascolta, quante belle storie che noi ogni venerdì pomeriggio tra le 17 e le 18 raccontiamo ai nostri amici dei nostri radioascoltatori, perché noi ascoltiamo chi ci ascolta. Oggi abbiamo scoperto Marco di Salerno, che è un agente immobiliare, però è anche un musicista insieme alla compagna. Ma tu sei veramente nell'Olimpo, secondo me, della felicità, perché ti spiego: uno che fa il lavoro che ama con la persona che ama, più romantico di così, scusa Marco,
1: Sono assolutamente d'accordo.
0: Non è così semplice.
1: Sono un fortunato, posso ritenere fortunato.
0: No, considera i musicisti o quelli che fanno il nostro lavoro, che quando tu raccontavi prima, no, nei giorni canonici, devono abbandonare la famiglia, tu l'amore te lo porti appresso. Quindi
1: è vero.
0: Cosa. Anzi, state insieme più che te lo porti appresso, perché lei canta con te. Quindi
1: vi esibite con me, quindi condividiamo tutti questi momenti insieme.
0: Senti, ma ancora curiosità che legata a questa storia romantica degli Mia, che sono un gruppo che fa un piano bar, possiamo dire così, perché c'è una differenza.
1: Sì, siamo in duo,
0: quindi fate queste canzoni. Ma a proposito di repertorio, mi puoi raccontare qualcosa? Quali sono, per esempio, i vostri cavalli di battaglia? Quando uno dice dei pezzi, dei brani che dico un accordo con Mariella, insomma cantiamo.
1: Sì, allora diciamo che noi spaziamo, a noi piace sperimentare, quindi spaziamo veramente a 360 gradi, però c'è un brano in particolare a me personalmente che mi tocca il cuore, anche perché diciamo che è la canzone di Michele Zardillo, Una Rosa Blu.
0: Bellissima.
1: Perché Mariella ha questo tatuaggio, c'ha questa rosa blu tatuata.
0: No, non è un caso.
1: E quindi questa canzone
0: è legata,
1: per ovvie ragioni,
0: è legata anche un po' a voi.
1: A parte che Michele Zardillo io ritengo che sia uno dei cantanti più bravi in assoluto, italiani, insomma, quindi mi piace molto, lo seguiamo spesso nei suoi concerti, quando possiamo muoverci, ovviamente organizzando i nostri tempi, le nostre serate,
0: i vostri impegni. Ma a parte Zardillo, cioè, ma il repertorio più o meno, musica italiana anche inglese,
1: repertorio, cioè, diciamo che stiamo riscontrando molto interesse per gli anni 70-80.
0: Certo, è una cosa che ci riguarda molto da vicino,
1: credo che anche perché detto questo, dopo insomma non è che ci sia tanta roba.
0: No, vabbè, questo quindi... è un altro discorso, Marco, tra amici, insomma, che tra l'altro condividiamo anche l'amore per la musica. Tu la suoni, io sono un artigiano, cioè nel senso che l'ascolto, magari la proponiamo, eccetera, però alla fine, insomma, se l'amore per la musica ci fa ricordare, ci sono stati degli anni della musica italiana e della musica internazionale irripetibili. Per questo è ovvio che bisogna ogni tanto fare...
1: Forse mi sono espresso male, intendevo dire che poi alla fine si ritorna sempre lì, quegli anni lì,
0: assolutamente.
1: Ai Colla, cioè ai Camaleonti,
0: assolutamente sì. Senti, allora, prima di lasciarci, a parte auguri per gli Aritmia, che insomma, ma avete qualche riferimento, se magari mi viene la curiosità di sentirvi, di vedervi, insomma, magari riferimenti classici che si hanno su internet?
1: Sì, noi abbiamo la nostra pagina di Facebook, di Instagram.
0: Perfetto.
1: Basterebbe digitare Aritmia Piano Bar.
0: Quindi si trovano subito, diciamo. Senti, per chiudere, poi salutarci, parlando di radio, ecco, visto che chi ama la musica suppongo che un po' apprezzi anche la radio, qual è stata la prima volta che ti sei imbattuto in Romantica Radio, che hai ascoltato Romantica?
1: Beh, io ho piacevolmente scoperto questa radio grazie alla mamma di Mariella, perché lei è una diciamo seguace di questa radio, e quindi in casa si ascolta solo quello.
0: Che bello!
1: E quindi quando io sono arrivato a casa di Mariella,
0: c'era già questa radio che era in casa, che era già, diciamo, faceva parte dell'arredamento, perché magari sentiva
1: esattamente perché si ascolta veramente, solo Romantica Radio.
0: Lo so. Vabbè, di questo ne siamo veramente contenti. Marco, abbiamo conosciuto una persona eccezionale, un amante della musica, ti ringrazio per averci concesso qualche minuto in Senti chi ci ascolta, in bocca al lupo per tutto. Prima prima di lasciarci vorrei ricordare ai nostri amici che tra poco sentiamo un brano del Giardino dei Semplici che si intitola Tamburino e cediamo la linea alla mia carissima amica Alessandra che sarà con voi fino alle 21. Per quanto mi riguarda ci sentiamo lunedì sempre dalle 15. Marco, grazie per aver partecipato, senti chi ci ascolta.
1: Ma grazie a voi, grazie a voi.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Ci siamo, amici cari, benvenuti su Romantica Radio. Io sono Alessandra Riccetti e come ogni giorno dal lunedì al venerdì vi terrò compagnia anche oggi fino alle 21. Come state? Mi auguro tutto bene e noi cercheremo di migliorarvi anche le prossime tre ore con la nostra musica, le nostre chiacchiere, le nostre rubriche. Qualcuno di voi avrà la possibilità anche di portarsi a casa i gadget di Romantica, insomma tanti motivi per stare con noi anche quest'oggi. E amici, lo sapete, potete seguirci in FM, in DAB, potete seguirci anche sul canale 788 del digitale terrestre se siete in Campania, Lazio, Calabria, oppure ascoltarci su romanticaradio.it o scaricare l'app gratuita di Romantica e così trasportarci con voi in tutto il mondo, specialmente in questo periodo, insomma è un periodo di ferie per molti. Va bene amici, buona serata con noi, ringrazio Lucio Belmonte che ci ha tenuto compagnia fino a poco fa, lo ritroverete, vi ricordo, lunedì dalle 15 con la sua simpatia. E adesso cominciamo con la nostra bella musica, tra poco Giampiero Artegiani con Acqua Alta in Piazza San Marco e subito Johnny Tillotson con Poetry in Motion.

0: Se una canzone ti riporta un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.
1: Acqua alta in piazza San Marco.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

ultimo giorno di luglio, chissà quanti di voi stanno preparando il tutto per poi partire per le vacanze. Chissà dove siete in questo momento, cosa state facendo. Qualcuno sarà già in vacanza, qualcuno starà ancora lavorando, qualcun altro sta per partire. Va bene amici, raccontateci tutto questo anche stasera con un WhatsApp al 331 240 7878. È davvero un piacere conoscervi meglio, amici cari, ma raccontateci anche se non farete le vacanze, se rimarrete a casa, se avete scelto così quest'anno. Insomma, raccontateci di voi, fatevi conoscere attraverso i vostri messaggi. WhatsApp 331 240 7878. Però se volete potete anche scrivermi in mail alessandra@romanticaradio.it. Buona serata con Edoardo De Crescenzo, che tra poco riascolteremo con Occhi di Marzo. Subito gli Alunni del Sole, concerto.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: Buon aperitivo, romantici, sì, perché questo è il momento giusto per gustare un aperitivo. Ultimo giorno di luglio, quanti ricordi legati a questo mese. A proposito dei ricordi, tra poco riascolteremo un'altra puntata di Ti sblocco un ricordo e parleremo delle sorpresine che si trovavano nel Mulino Bianco. Ricordate, di questo parlerà Ti sblocco un ricordo tra poco qui su Romantica Radio. Subito invece torna la protagonista la musica, quella che ci fa sognare, ci fa tornare indietro nel tempo con la mente, e tra poco vi riproporremo Sandro Giacobbe con Il mio cielo, la mia anima. Subito una canzone che è una dichiarazione d'amore disperata, cantata con un'anima soul che all'epoca era una rarità assoluta in Italia. Torniamo agli anni 60 con gli Showmen e Un'ora sola ti vorrei.

0: Fuori tutto ogni euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da ogni euro.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
2: Ti sblocco un ricordo.
3: Cancellini, barattolini, calendari. Cosa sono? Ma le sorpresine del Mulino Bianco, un'icona degli anni 80 e 90. Hanno segnato l'infanzia di intere generazioni che aspettavano di aprire i pacchi di merendine per scartarle, giocarci, scambiare i doppioni con gli amici di scuola. Sono arrivate per la prima volta nelle case degli italiani nel 1983, chiuse in una scatolina simile a quella dei fiammiferi. I ragazzi un po' più grandi si appassionavano a questa canzone.

0: Il primo gioco introdotto in una scatolina è stato Carta vince, carta perde. Era un periodo di grande cambiamento economico e sociale per il paese. Con l'arrivo dei supermercati e la nascita di grandi aziende italiane, i prodotti da forno, che prima erano un bene di lusso, diventarono per tutti.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. Ogni giorno fino al 30 aprile, in onda ogni 2 ore dalle 5. Naturalmente su Romantica Radio.

0: romantica, la mia radio preferita. Grazie, mi fai sentire sempre bello fresco, sempre estate. Ciao romantica.
1: Romantica radio, avete fatto innamorare anche il mio Ciro. Ciao ciao e grazie a tutti voi e complimenti a tutto lo staff. Dimenticavo, siamo Ciro e Graziella da Paola Cosenza.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Ultimo giorno di luglio, io ho già un po' di nostalgia per questo mese che mi è piaciuto tantissimo e insomma sta per arrivare però agosto, il mese delle vacanze per eccellenza, quindi sicuramente sarà un bel mese anche questo per tutti quanti noi. E poco fa abbiamo riascoltato anche una puntata di Ti sblocco un ricordo, questa rubrica che tornerà domattina tra le 6 e le 9 in compagnia del nostro Benny. Se però, amici cari, volete ascoltarne tutte quante le puntate in podcast, potete trovarle sul nostro sito romanticaradio.it e può essere anche un buon motivo per venirci a trovare sul sito, magari ascoltare la radio proprio da lì e scoprire le tante cose che pubblichiamo sul sito, i tanti podcast. Poi c'è una sezione speciale dove potete vedere tutti i nostri gadget e se vi piacciono anche magari riuscire ad acquistarli. La sezione si chiama Shop Online e la trovate su romanticaradio.it. Buona serata amici miei, tra poco riascolteremo Wes e Dori Ghezzi con Tu nella mia vita e subito una canzone che è una dichiarazione di forza dopo una storia finita, una voce splendida che ricordiamo con grande piacere, è quella di Loretta Goggi. Dal 1981 questa sera ci fa ascoltare Il mio prossimo amore.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
2: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
1: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
2: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Siamo intorno alle 19, stiamo per iniziare una nuova ora da vivere insieme qui su Romantica Radio. Grazie a tutti voi amici cari che avete trovato anche stasera un po' di tempo per scriverci al 331-240-7878. Continuate a farlo perché è un piacere leggervi. Ringrazio la nostra amica Sara che ci segue dall'Aiatico in provincia di Pisa, sta rientrando dal lavoro, questo era l'ultimo giorno prima delle ferie, ci ringrazia per la compagnia che le abbiamo fatto per tutto il mese di luglio. Lei mi scrive, ha lavorato tantissimo. Ciao cara, buona serata e buone ferie. E poi un saluto deve arrivare anche in provincia di Cosenza, San Nicola Arcella. Lì c'è Giuseppe che sta preparando la cena per tutta la famiglia insieme alla moglie Anna e dice: grazie alle nostre canzoni tutto sembra meno faticoso. Bene, questo ci piace, grazie Giuseppe, un bacione, buona serata. E poi saluto anche Elena che ci segue dalla Spezia e dice: grazie per le vostre canzoni, mi regalano sempre tanta allegria e tanti ricordi. Ma grazie a te cara, in arrivo le belle canzoni di cui tu parli, tra poco Demi Russo con Credo e subito i cugini.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Ma quanto ci piace Radiolina sulla spiaggia, devo dire che a me fa ricordare estati meravigliose del passato. Chissà se anche in voi suscita questi ricordi. Fatemelo sapere al 331-240-7878. Intanto buona serata, state con noi perché tra poco qualcuno di voi potrà conquistare un gadget di Romantica. Segnate questo numero, il 331-240-7878, perché vi servirà proprio per questo. Adesso invece su Romantica Radio torna protagonista la musica più bella del mondo. Tra poco i Pooh con Noi Due nel mondo e nell'anima, che dire di questa canzone stupenda. Subito invece uno dei brani più freschi degli anni 80. Nasce nel 1983 per l'omonimo film di Carlo Verdone e racconta quella bellezza semplice e spontanea che non ha bisogno di trucchi. Riascoltiamo di Stadio con Acqua e Sapone.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Buona serata con la vostra Romantica Radio, con Alessandra Riccetti. Non solo musica con noi, ma anche tante cose da raccontarvi. Ad esempio, curiosità che arrivano dal mondo. In California è appena partita una sperimentazione che sembra uscita da un film. Panchine pubbliche che si muovono da sole. Sì, avete capito bene. Sono piccole sedute robotiche che si spostano nel parco seguendo il sole o l'ombra. Così chi si siede trova sempre la temperatura perfetta. Le panchine riconoscono anche quando una persona si avvicina e si avvicinano a loro come se invitassero a sedersi. Un mix di tecnologia e relax che potrebbe arrivare presto anche in Europa e cambiare il modo in cui viviamo gli spazi pubblici. Ma ci pensate, che cosa grandiosa, ma speriamo che queste panchine arrivino presto in Italia. Intanto ci ascoltiamo la musica più bella. Tra poco Nils Sedaka con Tu non lo sai, e subito Marco Masini, Ti vorrei.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: auguri a noi, perché sono circa 8 mesi che ci conosciamo e devo dire che ormai sei la mia medicina giornaliera che mi rilassa e mi accompagna durante le ore della giornata. Buone vacanze da Raffaella da Roma.
1: Romantica radio, che splendida invenzione. Se non ci fosse, bisognerebbe inventarvi. Siete splendidi, siete la mia compagnia dalla mattina alla sera. Ciao!
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

0: Sotto l'ombrellone, davanti al mare, c'è una parola da cercare. Cruciverbone, una definizione, un'intuizione, tra lettere e fantasia. Provaci, che vuoi che sia. L'estate passa da qui. Cruciverbone, l'enigmistica dell'estate su Romantica Radio.
1: Amici romantici, qual è il passatempo dell'estate? Ma naturalmente il cruciverba. E allora io oggi vi leggerò una definizione. Voi dovrete indovinare la parola. Siete pronti? Allora, un giorno ne contiene 24, parola di 3 lettere. Che cos'è? Fatemelo sapere con un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce si porterà a casa un gadget firmato Romantica. Ripeto, questa è la definizione. Un giorno ne contiene 24. È una parola di 3 lettere. Qual è? Cos'è? Scrivetemelo al 331-240-7878. Il più veloce si porterà a casa un gadget firmato Romantica.
2: Romantica. Romantica. Rende unica la tua giornata.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Siamo intorno alle 20, io ho tanti amici da salutare e da ringraziare che ci stanno scrivendo al 331-240-7878. Faccio un saluto particolare a tutti coloro che stanno partendo per le ferie, che vi assicuro sono davvero tanti, quindi un bacione a voi tutti, buone vacanze, buone ferie e portate con voi Romantica. Buona serata però anche a Martina di Brindisi, che sta tornando a casa dopo una giornata molto piena e dice che le nostre canzoni finalmente la rilassano. Ciao Martina, grazie per averci scelto. E poi saluto Luca da Ormea in provincia di Cuneo. Lui ha appena finito la sua giornata di lavoro, sta attendendo la cena sottofondo Romantica Radio. Grazie Luca. E poi saluto Rosa che invece ci segue da San Mango sul Calore in provincia di Avellino. Un'altra che sta preparando la cena e dice che la nostra musica praticamente la culla mentre lei è dietro i fornelli. Grazie Rosa, un bacione grande anche a te. In arrivo per voi canzoni bellissime, Toto Cutugno con L'Italiano e i Rolling Stones. Angel.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore. Lasciate.

0: ma...
1: Quella di bufala!
0: Certo, ma...
1: Buona, morbida!
0: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
1: È una novità?
0: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
1: Mmm, il gusto raddoppia!
0: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore!
1: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Che bello, vero, il romanticismo, amici? Noi lo viviamo attraverso le canzoni di Romantica Radio, ma si può viverlo anche in altri modi. In Francia sta spopolando una piccola invenzione che sembra fatta apposta per gli innamorati: le panchine che registrano i messaggi d'amore. Ti siedi, appoggi la mano su un sensore e puoi lasciare una dedica vocale che resterà lì, disponibile per chi passerà dopo di te. Ogni panchina ha un suono diverso, come una firma emotiva. Alcune riproducono il rumore del mare, altre il battito di un cuore. Un modo dolcissimo per trasformare un angolo di città in un luogo di ricordi condivisi. Ma che bella cosa, ma che bella invenzione. Insomma, davvero un modo per essere romantici anche in città, nei paesi, ai parchi. Va bene, abbiamo scoperto anche questo stasera su Romantica. Adesso invece andiamo ad ascoltarci belle canzoni. Tra poco Malcolm, Tu non mi lascerai, e subito Antonello Venditti con un capolavoro, Amici mai.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amor di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Ogni sera con Alessandra Ricchetti fino alle 21, dal lunedì al venerdì, e poi subito dopo di me, lo sapete, arriva Roberto Malvagia. Anche questa sera sarà con voi. Di che cosa parlerà? Beh, dedicherà questa serata all'esodo di agosto, tra portapacchi, code, autogrill, cassette, panini e quella vacanza che cominciava già in autostrada. Di questo parlerà Roberto dalle 21 in poi qui su Romantica Radio. Quindi amici, non mancate. Non mancate anche perché la musica più bella del mondo suona da noi e tra poco riascolteremo Marco Ferradini con Lupo Solitario DJ. Subito Mina, Nessuno al Mondo.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
2: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto Zero. Punto e basta. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Ciao romantica, siete fantastici. Vi ascolto sempre. Tobia Falcetti da Pozzuoli, provincia di Napoli. Ciao romantica.
1: Romantica radio, sei bella, armoniosa, ci fai vivere sempre bei momenti, sei fantastica. Ciao da Nicola.
2: Ami la vita e hai un cuore grande. Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Amici romantici, avevamo parlato poco fa del cruciverba, vi avevo letto una definizione, voi dovevate indovinare la parola. Allora, la definizione era questa: un giorno ne contiene 24, parola di tre lettere. Vi ho chiesto qual è e devo dire che in tanti avete indovinato, la risposta giusta era ore. Insomma, complimenti al primo, al più veloce, che ha conquistato un gadget di romantica. Chi non ci è riuscito, beh, deve stare con noi, perché le possibilità di ottenere un nostro gadget saranno ancora tantissime. Buona serata amici miei, per me Alessandra Riccetti, è arrivato anche il momento dei saluti. Io vi ringrazio per averci ascoltato, per aver partecipato al gioco, per averci iscritto, siete speciali ascoltatori di romantica, vi voglio bene. Non vi lascio soli, tra poco Roberto, dopo le canzoni che ascolteremo insieme. Mattia Basacco, Ti sento, e Lucio Battisti, Emozioni. Ringrazio anche Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Da Alessandro un bacione, buona serata, buon weekend. Vi aspetto lunedì alle 18 qui su Romantica. Ciao!

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Ultimo giorno di questo mese di luglio, l'estate con Romantica Radio, buona serata, benvenuti. Naturalmente io sono Roberto Maldagia, mi presento. Allora, tutti i convenevoli, saluto Alessandra Vicetti che mi ha preceduto, saluto Camilla sino alla mezzanotte con me, quindi stasera parleremo di una scena tutta italiana, popolare, familiare, faticosa però bellissima. L'esodo d'agosto, le grandi partenze, le macchine cariche all'inverosimile, il portapacchi sul tetto, le valigie incastrate male, però insomma da stare a posto. Le partenze all'alba, addirittura di notte, le code, i caselli, l'autostrada che sembrava infinita, i bambini addormentati dietro, i genitori davanti, la cartina sulle ginocchia, le cassette nell'autoradio, il panino, no, l'autogrill, il caffè, insomma, preso in piedi, il mare che sembrava ancora lontanissimo eppure già molto vicino, perché la vacanza italiana per tanti non cominciava all'arrivo, cominciava sulla strada, e quella strada con tutta la sua fatica era già una parte potentissima, no, del ricordo. Voglio ricordarvi il nostro numero 331 240 78 78, raccontatemi la vostra grande partenza d'estate, quindi tramite WhatsApp oppure via mail a roberto@romanticaradio.it.

anni ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto telefonarti. Mi rendo conto, puoi credere,

la magia delle emozioni senza tempo.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

L'esodo di agosto era più di uno spostamento, era un rito collettivo, si sentiva nell'aria già da giorni, le valigie preparate in anticipo, i portabagagli fissati sul tetto, le borse frigo, le bottiglie d'acqua, le cassette scelte bene, le ultime raccomandazioni, il vicino che chiedeva allora quando partire, poi finalmente il momento, la chiave nel quadro, il motore acceso, fuori le finestre ancora buie del quartiere, insomma la sensazione che da lì in poi il tempo cambiasse davvero. Negli anni 60, 70, 80, 90 questa scelta ha avuto mille versioni, ma un cuore comune, le 127, le Panda, le Uno, le Ritmo, le Station Wagon, le macchine piene fino all'impossibile, le madri che controllavano i documenti, i panini, l'acqua, i padri al volante con una serietà quasi eroica. E dietro tutto questo un'Italia che si muoveva insieme verso il mare, verso il sud, verso il paese, verso la pensione, l'appartamento, il campeggio. Oggi partiamo in modi più sparsi, più distribuiti, più personalizzati, ci sono più weekend, più partenze intelligenti, più vacanze spezzate probabilmente, ma proprio per questo ci manca forse il carattere epico di quel grande spostamento comune. Scomodo sì, però memorabile davvero.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

I primi messaggi di questa sera. Alfonso da Chieti, che mi ha scritto: per me l'estate vera iniziava quando vedevo le valigie sul pianerottolo e sentivo mio padre dire andiamo. Ecco, poi c'è Diego da Battipaglia: l'autostrada di notte con la famiglia mezza addormentata e la radio accesa, piano, è uno dei miei ricordi preferiti, è uno dei miei ricordi più forti. Da Napoli invece Alessia così mi ha scritto: le code mi sembravano infinite, ma dentro quelle code c'era una felicità che oggi faccio fatica a ritrovare. È così, l'esodo era scomodo, però la scomodità, quando è piena di attesa, no, si trasforma anche quasi in energia, e allora la coda, il caldo, la stanchezza, i nervi, l'idea che comunque si stia finalmente andando verso un'estate piena, dice, è molto più grande, ecco, e dice sicuramente qualcosa dentro di noi. Continuate a scrivermi, parliamo dell'esodo di agosto. Questa sera il vostro messaggio sta rimettendo su strada una parte importante della nostra memoria collettiva.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Forse il fascino dell'esodo di agosto sta proprio qui, nel fatto che la vacanza non era un interruttore, non passavi da una vita normale a una vacanza perfetta in un secondo, c'era proprio un attraversamento, un viaggio, un tempo intermedio. E quel tempo intermedio aveva un suo linguaggio, i caselli, le aree di servizio, il caldo, le cartine, i bambini, no, che chiedevano quanto manca. Il viaggio era già vacanza, però in una forma ancora incompleta, e proprio per questo piena comunque di tensione, di promessa e di speranza. Si partiva carichi di aspettative, il mare non si vedeva ancora, ma si sentiva già addosso, la pensione o l'appartamento non erano ancora lì, ma esistevano, già nella testa, nei discorsi, nelle immagini. Oggi viaggiamo più comodi, più veloci, insomma più climatizzati, e questo è un bene enorme. Però quella lentezza, con quel tratto di strada condiviso in cui una famiglia, una coppia, un gruppo diventavano davvero in viaggio, aveva una qualità affettiva che non si è più ripetuta allo stesso modo.

In prossimità delle 22, Roberto Malvagia con voi questa romantica radio. Tra poco torneremo dentro l'autostrada dell'estate italiana, tra caselli, borracce, termos, biscotti, panini, sedili posteriori e tutta quella meravigliosa fatica proprio della partenza. Perché pensarci bene, l'esodo di agosto non racconta solo il viaggio, racconta anche un paese, il suo rapporto con il tempo libero, con la famiglia, con il risparmio, no? Con il merito della vacanza, finalmente che arriva. Racconta un'Italia che partiva tutta insieme e proprio per questo si sentiva forse magari più comunità anche nel caos.

L'area di servizio italiano non era soltanto un posto di transito, era una pausa narrativa, un piccolo teatro in mezzo al viaggio. Si scendeva dalla macchina un po' stanchi, un po' nervosi, un po' accaldati, e improvvisamente tutto prendeva un'altra forma: il caffè, il panino, il bagno, il ghiaccio, la mappa, ancora oggi, eh. Se volete raccontarmi la vostra sosta da viaggio più viva, 331 tramite WhatsApp 240 78 78, potete anche scrivermi una mail a roberto@romanticaradio.it.

L'autogrill in molte vacanze era quasi il primo sapore dell'estate, non perché fosse raffinato ovviamente, ma perché segnava il passaggio. Il panino mangiato lì, il caffè, il gelato preso al volo, il ghiacciolo per i bambini, avevano tutti un gusto diverso, proprio perché stavano in quel punto del viaggio, erano il nostro ristoro. Le macchine di allora non proteggevano dal viaggio come fanno quelle di oggi, ti facevano sentire ogni chilometro, e questo paradossalmente rendeva il viaggio magari più presente, più fisico, più vivo. Oggi abbiamo più comfort, più sicurezza, più tecnologia, l'aria condizionata, più possibilità di evitare grandi flussi, ma forse l'esodo ci manca anche per questo, perché aveva una dimensione epica, insieme familiare, faticosa ma piena di senso, che rendeva la vacanza quasi unica.

Altri messaggi che intanto ci sono arrivati al 331-240-7878. Paola da Firenze: la macchina di mio padre d'estate sembrava impossibile da riempire, eppure in qualche modo ci stava sempre tutto. Dalla Toscana da Firenze siamo questa volta a Manfredonia, Puglia. Mi ha scritto Bruno: l'autogrill era il posto in cui anche i nervi della partenza si scioglievano per 10 minuti. Ma questo avviene anche adesso, aggiungo io. Alice da Palermo: la vacanza non partiva quando vedevi il mare, partiva quando lasciavi davvero la città alle spalle. Forse è proprio lì che tutto prendeva forma, non al primo bagno, non all'arrivo in hotel, in quel momento preciso in cui ti accorgevi che stavi davvero uscendo, ecco, dalla routine di tutti i giorni, almeno per un po'. Continuate a scrivermi, questa sera state così restituendo, come dire, tenerezza a una fatica collettiva che con il tempo è diventata quasi un rito affettivo nazionale. Appunto, l'esodo di agosto, le nostre partenze al mare.

Voglio salutare Francesca da Perugia. Tra i tanti messaggi, penso che l'esodo ci manchi perché, pur essendo scomodo, aveva il potere di trasformare la vacanza in qualcosa di conquistato. Ecco così mi ha scritto, e non solo prenotato. Probabilmente è così. Oggi è tutto più rapido, più fluido, più facile da pianificare. L'esodo invece, come dire, ti faceva sentire la fatica, la prenotazione, la tensione, l'attesa. Non sto dicendo che dovremmo rimpiangere la scomodità, ma possiamo riconoscere probabilmente che alcune fatiche, quando hanno un senso condiviso, diventano ricordi molto più caldi di quanto avremmo immaginato mentre le

Tra poco entreremo nell'ultima parte di questa serata romantica e lì proprio proveremo a capire perché l'esodo di agosto continua a sembrarci così carico di attese, di estate, di Italia, di famiglia. Perché in fondo non stiamo parlando soltanto di partenze, di traffico, stiamo parlando del momento in cui un intero paese sembrava mettersi in strada, no? Verso la stessa promessa. Qualche giorno di mare, qualche giorno di riposo, di vita un po' diversa. E quando una promessa è così condivisa resta nella memoria in modo davvero molto forte. E allora tra poco torneremo proprio lì, quell'autostrada di agosto, che sembrava infinita, ma portava sempre verso qualcosa di molto amato.

Abbiamo superato le 23 e Roberto Malvagia con voi. Questa è l'ora in cui certi viaggi sembrano tornare più nitidi, le case si fanno più silenziose, basta poco per sentire di nuovo il motore acceso. Le valigie dietro, la radio, il caldo, la strada. Questa sera su Romantic Radio parliamo dell'esodo di agosto, però in fondo stiamo parlando anche di una cosa più grande, del modo in cui una vacanza per diventare davvero memoria qualche volta ha bisogno di essere attraversata fin dall'inizio, no? Con tutto il suo peso e con tutta la sua attesa. Allora potete scrivermi la vostra partenza dell'estate che ancora ricordate e che ancora oggi soprattutto vi fa già sentire la vacanza nelle mani. 331 tramite WhatsApp 240 78 78. Potete anche scrivermi una mail al mio indirizzo roberto@romanticradio.it.

Alla fine forse ciò che ci emoziona davvero dell'esodo del mese di agosto non è il traffico, né la fatica, né il caldo, è il fatto che dentro tutto questo c'era una direzione comune, un'Italia intera che si muoveva, ognuno con la propria destinazione ma con lo stesso desiderio, arrivare al mare, la pensione, all'appartamento, ai nonni, alla settimana di vacanza, e a un tempo finalmente, diciamo così, diverso. Le auto piene, le cassette, i panini, l'autogrill, vi ricorderete i sedili posteriori, i bambini addormentati, i genitori tesi ma contenti. Tutto questo era un racconto nazionale, ma anche domestico. Ecco perché ci resta così vicino, diciamo, la partenza, la vacanza del mese, l'esodo di agosto, perché univa il paese, la famiglia, un po' anche l'intimo, l'avventura e la fatica. Oggi partiamo in modi più sparsi, più intelligenti, più comodi, va bene così, ma forse possiamo salvare una cosa proprio di quell'epoca, il senso che la vacanza per essere davvero amata non dovesse per forza essere perfetta, bastava magari che avesse una strada da percorrere tutti quanti insieme.

Eccoli allora gli ultimi messaggi di questa sera. Paola da Grosseto, siamo in Toscana. Non mi manca solo il viaggio, mi manca il modo in cui il viaggio si trasformava già in vacanza. Ci trasformava già in vacanza. Poi mi ha scritto Filippo da Latina. L'autogrill, il portapacchi, le cassette, i panini erano il disordine felice della nostra partenza. Vi ha scritto infine da Roma Renata. La vacanza più forte è ancora quella che sento cominciare già dai primi chilometri, già in strada. Ecco, non ci manca solo la scena, ci manca quel modo di entrare proprio nella vacanza lentamente, tutti insieme, collettivamente, però probabilmente con una fatica che sapeva già di gioia.

Vicini alla mezzanotte, questa sera non abbiamo parlato soltanto di Esodo, abbiamo parlato di famiglie, di autostrade, di valigie, di partenze, di autoradio, di caffè al banco, magari l'autogrill, di attese. È proprio di quella forma tutta italiana, di cominciare la vacanza molto prima dell'arrivo. Ci sono dei pensieri che magari servono proprio a ricordarci che siamo stati felici anche in viaggio, anche nella fatica, anche nelle cose meno perfette, però proprio per questo magari più vere. Alex Poli tra poco, Romantica Night dalla mezzanotte alle 3 del mattino, da Roberto Vegeta. Davvero tutto, ci risentiremo lunedì prossimo, anche per tutto agosto saremo ancora insieme proprio qui su Romantica Radio dalle 21 alle 24.

0: ufficialmente si apre il weekend. Un sabato che vi farà emozionare con la musica di Romantica Night. Siete pronti a sognare con me? La delusione è una lente che mette a fuoco la verità. Ci fa male, ma toglie la nebbia. Quando qualcuno ti mostra il suo limite, non odiarlo. Ringrazialo per averti insegnato il tuo. Ogni ferita è una scuola di chiarezza. Dopo la delusione, i colori tornano più nitidi, le parole più pesate, i gesti più sinceri. E anche se fa male, sapere chi non merita è un atto d'amore verso se stessi.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: amo, come si ama la notte stellata. Non la comprendo fino in fondo, non posso contarne ogni luce, ma resto lì, incantato, a contemplarla. Tu sei mistero e splendore insieme, sei l'immensità che non posso possedere. Eppure basta alzare lo sguardo per sapere che ci sei. Così è il mio amore. Non pretende di spiegarti, gli basta sentirti brillare sopra il mio cammino oscuro.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ho ascoltato la notte e mi è sembrata un libro aperto. Ogni pagina era una stella, ogni parola un ricordo di te. Ho letto piano, con timore di perdermi, e più leggevo, più capivo che la storia non era del cielo, ma la nostra, scritta senza penna, scritta senza fine, incisa nel respiro che unisce il mio cuore al tuo.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Il perdono è la forza più rara che esista. Non nasce dal dimenticare, ma dal comprendere. Perdonare non è dire va tutto bene, è riconoscere il male, attraversarlo e decidere di non farne dimora. Significa lasciare che la ferita respiri, che il dolore si trasformi in saggezza. Il perdono non libera l'altro, libera se stesso, perché il rancore è una catena che imprigiona solo chi la porta. E quando il cuore finalmente si alleggerisce, capisci che la pace non si chiede, si costruisce, un respiro alla volta.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ci sono amori che vivono nascosti, timidi come foglie all'ombra. Non chiedono spazio, non cercano applausi. Si nutrono di sguardi rubati, di parole trattenute. Forse non diventeranno mai storia, ma restano ricordo luminoso, una stanza segreta dell'anima. E anche se non sono stati detti ad alta voce, hanno cambiato chi li ha provati. Perché a volte basta sentire senza possedere per sapere di aver amato davvero.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Questa notte ho ascoltato il mio respiro e ho capito che era il tuo. Non perché fossi accanto, ma perché da tempo ormai sei tu a dare ritmo alla mia vita. Ogni ispirazione è un tuo ricordo, ogni espirazione è un tuo dono. E se un giorno la voce dovesse mancare, se un giorno la lontananza fosse troppo grande, basterà respirare ancora. E lì, nel battito invisibile dell'aria, ci sarai tu.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

camminato lungo la riva al tramonto. Il mare inghiottiva il sole e io pensavo al modo in cui tu inghiotti i miei silenzi. Non li giudichi, non li spezzi, li accogli come onde, lasci che arrivino e che si ritirino. Con te non devo fingere, non devo riempire ogni spazio con parole. Il nostro amore vive anche nel tacere, anzi, lì diventa più vero, perché nel silenzio so che tu mi ascolti davvero.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone da qui. Ho conosciuto la costellazione da qui, senza mai guardare dentro un cannocchiale, perché la mia vista

0: C'è un confine sottile tra l'amicizia e l'amore, una linea che si attraversa senza accorgersene. Un giorno ti accorgi che guardi quella persona più a lungo, che la sua risata ti resta addosso come un profumo. L'amicizia diventa desiderio, ma non perde la tenerezza che l'ha creata. È un equilibrio fragile. Basta un gesto, una parola in più per cambiare tutto. Eppure, qualunque forma prenda, quel legame resta puro. Perché chi ti conosce davvero sa amarti anche quando non sai come farlo tu.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: Ti amo come si ama una lettera scritta a mano. Non è perfetta, ha macchie d'inchiostro e tratti incerti, ma porta con sé l'anima di chi l'ha scritta. Così è il nostro amore, non privo di errori, non immacolato, ma pieno di autenticità. Ogni riga racconta la nostra verità, ogni parola è cicatrice e carezza insieme. E io non cambierei nulla, perché la sua bellezza è proprio nella sua imperfezione.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Amare non è trattenere, è lasciar volare. La libertà in amore è la forma più pura di fiducia. Chi ama davvero non chiude, ma apre. Permette all'altro di essere intero, di sbagliare, di tornare, di restare per scelta. È difficile, lo so, perché la paura di perdere è il prezzo della passione. Ma l'amore che sopravvive alla libertà è quello che dura. Non serve incatenare, serve credere. E quando qualcuno sceglie te ogni giorno, pur potendo andare, quello è l'amore che salva.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.